0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tamberi oro e Scioli bronzo nell'alto agli europei. De Salo a medaglia nei 200. L'Italia conquista altre 3 medaglie agli europei di atletica in corso a Birmingham. 2 di queste arrivano nel salto in alto. Gianmarco Tamberi centra l'oro con la misura di 2,32, mentre Matteo Scioli è di bronzo saltando a 2,27, prima di rinunciare per un problema fisico dopo il primo errore a 2,30. Tra le notizie del giorno. Immobile si ritira, scelta difficile ma voglio stare con la mia famiglia. Ciro Immobile dice basta. L'attaccante italiano classe 1990 ha annunciato, insieme al Paris FC, la decisione di chiudere la sua carriera da calciatore professionista dopo 17 anni ai massimi livelli. Sport. Agli europei di nuoto bis d'oro quadarella e bronzo 4% stile mista. Alla vigilia di Ferragosto l'Italnuoto si mette al collo altre 2 medaglie, un oro e un argento, portando il totale a 34. Simona Quadarella è la regina dei 1500 metri stile libero. Cambiamo argomento. Fisco, Salvini con la Lega al governo, non ci sarà nessuna patrimoniale. La patrimoniale non ha alcun senso, finché la Lega sarà al governo non ci sarà nessuna tassa patrimoniale. Tra l'altro su quei soldi, su quegli immobili gli italiani hanno già pagato le tasse. Tra le notizie del giorno. 11 cadaveri in mare segnalati al largo coste libiche. 11 cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, stamane, sono stati avvistati in mare, al largo delle coste libiche, a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in area di responsabilità SAR libica. La segnalazione è giunta al Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera Italiana, da parte di un velivolo impiegato da una organizzazione non governativa. Cambiamo argomento. Terremoto in Colombia, la Farnesina approva un pacchetto di interventi umanitari. Su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, il viceministro Edmondo Cirielli ha autorizzato un pacchetto di iniziative umanitarie in risposta al violento terremoto che ha colpito la Colombia, con l'obiettivo di contribuire alla prima risposta all'emergenza e favorire la pronta ripresa socio-economica delle regioni colpite. Dall'estero. Cina, presenza di robot quadruplicata ai secondi World Humanoid Robot Games. La seconda edizione dei World Humanoid Robot Games, prossima al via, vedrà quadruplicare il numero di robot partecipanti rispetto all'edizione inaugurale dello scorso anno, come dichiarato ieri dagli organizzatori. L'evento, in programma a Pechino dal 22 al 26 agosto, ha attirato 666 squadre e 2056 robot provenienti da 16 paesi, ha spiegato Zhang Guangzi, direttore dell'Ufficio Municipale di Pechino per l'Economia e la Tecnologia dell'Informazione, durante una conferenza stampa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tamberi oro e Scioli bronzo nell'alto agli europei. De Salo a medaglia nei 200. L'Italia conquista altre 3 medaglie agli europei di atletica in corso a Birmingham. 2 di queste arrivano nel salto in alto. Gianmarco Tamberi centra l'oro con la misura di 2,32, mentre Matteo Scioli è di bronzo saltando a 2,27, prima di rinunciare per un problema fisico dopo il primo errore a 2,30. Tra le notizie del giorno. Immobile si ritira, scelta difficile ma voglio stare con la mia famiglia. Ciro Immobile dice basta. L'attaccante italiano classe 1990 ha annunciato, insieme al Paris FC, la decisione di chiudere la sua carriera da calciatore professionista dopo 17 anni ai massimi livelli. Sport. Agli europei di nuoto bis d'oro quadarella e bronzo 4% stile mista. Alla vigilia di Ferragosto l'Italnuoto si mette al collo altre 2 medaglie, un oro e un argento, portando il totale a 34. Simona Quadarella è la regina dei 1500 metri stile libero. Cambiamo argomento. Fisco, Salvini con la Lega al governo non ci sarà nessuna patrimoniale. La patrimoniale non ha alcun senso, finché la Lega sarà al governo non ci sarà nessuna tassa patrimoniale. Tra l'altro su quei soldi, su quegli immobili gli italiani hanno già pagato le tasse. Tra le notizie del giorno. 11 cadaveri in mare segnalati al largo coste libiche. 11 cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, stamane, sono stati avvistati in mare, al largo delle coste libiche, a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in area di responsabilità SAR libica. La segnalazione è giunta al Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera Italiana, da parte di un velivolo impiegato da una organizzazione non governativa. Cambiamo argomento. Terremoto in Colombia, la Farnesina approva un pacchetto di interventi umanitari. Su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, il viceministro Edmondo Cirielli ha autorizzato un pacchetto di iniziative umanitarie in risposta al violento terremoto che ha colpito la Colombia, con l'obiettivo di contribuire alla prima risposta all'emergenza e favorire la pronta ripresa socio-economica delle regioni colpite. Dall'estero. Cina, presenza di robot quadruplicata ai secondi World Humanoid Robot Games. La seconda edizione dei World Humanoid Robot Games, prossima al via, vedrà quadruplicare il numero di robot partecipanti rispetto all'edizione inaugurale dello scorso anno, come dichiarato ieri dagli organizzatori. L'evento, in programma a Pechino dal 22 al 26 agosto, ha attirato 666 squadre e 2056 robot provenienti da 16 paesi, ha spiegato Zhang Guangzi, direttore dell'Ufficio Municipale di Pechino per l'Economia e la Tecnologia dell'Informazione, durante una conferenza stampa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
3: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
4: Bentrovati amici, sono Giulio Berghella e apriamo insieme questa nuova puntata di Suoni all'Alba, il programma che ogni settimana ci accompagna alla scoperta delle novità discografiche, degli artisti emergenti e delle storie che rendono ogni canzone unica. Anche oggi il viaggio sarà ricco di incontri, ascolteremo artisti provenienti da esperienze diverse, attraverseremo generi musicali e sonorità capaci di sorprendere e coinvolgere. Tanta musica perché ogni brano è un tassello di un percorso artistico che merita di essere raccontato. Se siete all'ascolto da casa, dall'ufficio, in auto o magari in viaggio, grazie per aver scelto di trascorrere questo tempo insieme a noi. Lasciatevi guidare dalla musica e dalle parole dei nostri ospiti. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché ogni artista ha una storia da raccontare e ogni canzone può trasformarsi in un'emozione da vivere insieme. Il nostro viaggio comincia ora!

0: E apriamo questa puntata con un artista che ha fatto della sincerità emotiva il tratto distintivo della propria musica. La nostra prima ospite è Alice Allison, cantautrice, performer, vocal coach milanese, che torna con Narciso Depresso, un brano intenso, coraggioso, che affronta il delicato confine tra dolore, consapevolezza e rinascita. Una canzone che non cerca scorciatoie emotive, ma sceglie di attraversare fino in fondo le ferite lasciate da una relazione, trasformandole in un percorso di crescita personale. Un racconto sincero, capace di ricordarci che anche le esperienze più difficili possono diventare parte della nostra forza. E noi siamo felici di avere qui con noi a Suoni all'Alba Alice Allison. Ciao Alice e benvenuta. Il tuo ultimo singolo si intitola Narciso Depresso, un titolo che incuriosisce fin dal primo ascolto. Ecco Alice, come nasce questa canzone? Che cosa rappresenta per te questo brano?
1: Sì, ciao Giulio, innanzitutto grazie mille per avermi invitato alla tua trasmissione e che dirti. Allora, nasce dal fatto che Narciso Depresso è uno dei pezzi portanti del mio album che uscirà nel 2027 e fa parte quindi tutto, c'è tutta diciamo dietro una spiegazione anche coerente con quello che è il mio brano precedente che si chiama Je ne me vois plus, che parla proprio della morte dell'ego, quindi della fine di una, della morte di una versione di me che muore totalmente e si in qualche modo rinasce, si trasmuta in una versione di me che oramai ad oggi guarda tutto da un livello di coscienza un po' più alto a fronte di esperienze appunto con questo narciso depresso che mi ha ispirato proprio perché a volte queste persone siamo un po' costrette a incontrarle nella nostra vita per evolverci, no? Siamo su questo pianeta a scuola proprio per fare un'evoluzione affinché la nostra anima faccia più esperienze possibili e si evolva. Per cui probabilmente io sono dovuta incappare in questo narciso depresso e che ad oggi paradossalmente ti dico io lo ringrazio perché senza narciso depresso non sarei sicuramente quella che ha scritto quella canzone.
0: Ecco, quindi è un brano in cui racconti una relazione che ha lasciato delle ferite profonde, ma comunque non ne cancelli il valore, no? E
1: no.
0: È stato difficile poi alla fine trasformare questa esperienza così intensa in musica.
1: Allora sì, ti dico la verità, inutile che ti prendo in giro, diciamo che non è stato semplice perché ovviamente le trasformazioni e tutto ciò che è il cambiamento prima di essere tale ovviamente passa da una fase di sofferenza secondo me estrema perché proprio muore una versione di te, quindi a tutti gli effetti quando parlo di morte e rinascita c'è veramente una scissione tra quella che è diciamo la vecchia versione di me e quella nuova, quindi una muore l'altra rinasce, per cui poi metterlo in musica diciamo che sicuramente non è stato facile all'inizio perché ho detto ma sicuramente poi lui penserà vedi comunque mi dà ancora importanza, parla ancora di me, ma in realtà io ad oggi lo ringrazio perché come dicevo prima perché veramente senza di questa esperienza in realtà lui per me è stato un grandissimo maestro, un grandissimo insegnante di vita che senza di lui probabilmente io non avrei raggiunto questo livello di coscienza e queste nuove consapevolezze che mi accompagnano in questa nuova fase della mia vita anche a livello artistico, quindi tanto, tanto grazie a Narciso Depresso.
0: C'è una frase molto forte nel messaggio della canzone: potendo tornare indietro rivivresti tutto. È una conquista, sì. È una conquista del percorso di guarigione questo, no?
1: Esattamente, bravissimo, hai proprio toccato, hai preso totalmente il punto, nel senso che tornando indietro certo che rifarei tutto, proprio perché come dicevo prima, senza questa esperienza io non potrei dire di essere quella che sono ad oggi, per cui veramente tanta gratitudine e anche tanta gratitudine a me stessa che è riuscita in qualche modo poi ad avere il coraggio di aprirsi ed esporsi in questa maniera comunque così viscerale, così nuda, essendo proprio così nuda davanti a tutte le persone che comunque mi ascoltano, ma semplicemente lo faccio perché spero che arrivi ai cuori di chi mi ascolta e magari ci sarà qualcuno che ci si rivede in tutto questo ed è bello sapere che l'esperienza esperienze che viviamo in realtà non sono mai fine a se stesse, ma sono esperienze che servono alla nostra evoluzione umana su questa terra.
0: Ecco, oltre al tuo percorso artistico, insomma c'è tanto, no? Hai attraversato esperienze molto diverse, i live show, il teatro, passando per Sanremo Lab, le selezioni di importanti talent televisivi. Quale di queste esperienze senti abbia contribuito maggiormente a quella che è la tua crescita artistica?
1: Ma allora, diciamo che sicuramente l'esperienza di Amici mi ha insegnato molto, nel senso che comunque non è stata un'esperienza lunghissima, però ti dico, comunque vivere, ero piccola perché avevo 22 anni, mm-hmm. quindi vivere con molta intensità quei momenti di giudizio, quei momenti di proprio veramente di speranza, di capire un attimino, cioè anche con ragazzi comunque sconosciuti, mi ha fatto proprio capire che io volevo fare quello nella vita, e poi effettivamente è stato così. Ripeto, non è stato facile per niente, perché purtroppo insomma la vita, poi quando veramente vuoi fare una cosa ti manda delle prove, finché tu non superi queste prove non ti aiuta a edificare quello che poi effettivamente magari vuoi realizzare nella vita, almeno questa è la mia esperienza. E quindi poi diciamo che Amici appunto è stata forte proprio perché io dovevo capire se veramente volevo fare questo,
0: certo,
1: nella vita, e
0: certo.
1: Grazie a quell'esperienza devo dirti che alla fine ho lottato contro tutto e tutti affinché poi io facessi davvero questo.
0: È stato un test importante.
1: Esattamente, sì.
0: La tua musica sembra raccontare sempre un cammino verso la consapevolezza. Questa è una scelta artistica oppure nasce proprio spontaneamente da quelle che sono le tue esperienze personali, ma oserei dire le tue esigenze artistiche?
1: Esattamente, cioè queste sono le mie esigenze, ma le mie esigenze dettate da diciamo una coscienza collettiva un po' più grande, per un disegno più grande, più alto, no? Quindi è come se in questo momento io fossi uno strumento che mette a disposizione a chiunque, a qualsiasi persona che ha voglia ovviamente di ascoltare, di immergersi un po' nelle vibes della mia voce e di quello che dico, per capire anche se ci si ritrova e se la cosa può suonare, perché poi tutto sta, io credo molto nelle frequenze, no? Cioè secondo me non è un caso che in tutto questo, facendo comunque di professione la cantante, diciamo che per me anche a livello lavorativo le frequenze sono importantissime, una nota è una frequenza, no?
0: Certo.
1: Quindi di conseguenza parliamo proprio di suono. Ecco, a un certo punto ci succede proprio che può succedere che ci si disallinei con determinate persone o proprio frequenze, cioè si cambiano frequenze perché si vibra diversamente. E quindi io credo proprio di aver passato, cioè, anche rispetto a quello che ho che sono i miei brani passati, cioè una Alice molto più bimba, molto più inconsapevole, che comunque già cerca di tirare fuori perché sta vivendo delle cose, ma poi a un certo punto succede io faccio un viaggio in India l'anno scorso nel marzo aprile del 2025, che mi cambia la vita.
0: Certo.
1: E lì ho capito completamente che ho capito il mio posto nel mondo, forse ho capito lo scopo per il quale io sono su questo pianeta, e diciamo che quello che sto cercando di portare anche nel mio album è proprio queste testimonianze in qualche modo, Giulio.
0: Ecco, guardando avanti c'è questo singolo, ma c'è questo album, nel frattempo ci sono cose più immediate che stai facendo?
1: Sì, adesso sì, assolutamente sì, sono in tour con i Liberi D, che è una compagnia di physical theater, sono acrobati, veramente è un po' come se fosse il Cirque du Soleil, ma qui in Italia. Sì, no, molto molto molto bravi, tra l'altro, e stiamo per andare, insomma, siamo per partire, abbiamo delle date in Sardegna in cui dobbiamo portare appunto questo show che stiamo adesso ultimando di preparare, di finire, e sotto questo caldo senza l'aria condizionata vorrei morire, però
0: è
1: vabbè,
0: il massimo.
1: Scusa, vuoi che ti dica? Esatto,
0: è il massimo.
1: Totalmente.
0: Ma insomma, si fa anche questo,
1: si fa anche questo,
0: quando c'è la,
1: certo,
0: passione, l'amore per quello che si fa, poi tutto il resto, insomma,
1: assolutamente,
0: si può tranquillamente bypassare. Bene, io ringrazio Alice Ellison per essere stata qui con noi a Suoni all'Alba, grazie veramente tanto, in bocca al lupo per tutto, e a questo punto sicuramente ci risentiamo aspettiamo nell'uscita dell'album e sicuramente ci faremo un'altra chiacchierata.
1: Grazie mille Giulio, grazie di cuore per questo spazio, grazie molte.
0: Ciao Alice, alla prossima.
1: Ciao, alla grazie. Prossima, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Il nostro ospite porta con sé l'energia dell'estate con un brano che invita a ballare, sorridere e vivere con leggerezza ogni momento, anche con un sorriso. Con noi Frank Commisso, cantautore e performer che presenta il suo ultimo lavoro dal titolo Bim Bum Bam, una canzone dal sapore internazionale dove ritmi latini, influenze flamenco e sonorità pop dance si fondono con un mix coinvolgente e immediato. Un singolo che racconta il mare, la voglia di stare insieme, le notti estive e quell'energia spontanea che nasce quando la musica diventa il linguaggio comune della festa. Ma dietro questo brano c'è anche un artista dalla carriera ricca di esperienze, capace di spaziare tra concerti, teatro, televisione e impegno sociale, mantenendo però sempre al centro il desiderio di emozionare la gente, di emozionare il pubblico. Diamo il benvenuto quindi a Frank Commisso, qui di nuovo a Suoni all'Alba. Ben ritrovato Frank, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno.
0: Ciao Frank, allora bellissimo, bellissimo singolo, bellissima canzone, abbiamo detto il titolo Bim Bum Bam, un titolo che comunque trasmette subito energia, trasmette subito allegria. Come nasce questa canzone e come viene fuori anche questo titolo così particolare?
1: Beh, la canzone nasce con l'estate, con la voglia appunto di condividere momenti di gioia, momenti di leggerezza, quando appunto dopo tutto l'anno siamo sempre legati dalla routine, avere la possibilità poi di esprimersi con l'estate, diciamo che viene la voglia di ascoltare musica, di ballare, di divertirsi, di stare insieme, questo è.
0: Ecco, ci sono sonorità, come abbiamo detto, latine, flamenco, pop contemporaneo, qui si evince proprio la tua voglia di esplorare qualsiasi atmosfera musicale, no? Sperimentare ti piace?
1: Assolutamente sì, la curiosità è sempre stato il mio punto di riferimento e la voglia di appunto mettersi in gioco, di provare, di trovare delle nuove barriere da superare, no? Perché poi all'inizio magari hai sempre un po' di timore, ma muoviamoci in questo modo, però chissà come mai, invece bisogna lasciarsi trasportare dal suono, dall'energia, dalla voglia appunto di essere sempre, sempre nuovi e sempre diversi, ma mantenendo sempre una costante che è quella, la voglia di far divertire e far star bene le persone.
0: Infatti nel testo si scegli proprio di raccontare la leggerezza senza cadere però negli stereotipi. È difficile comunque scrivere una canzone che mantenga questa personalità autentica e soprattutto diventi una canzone estiva. Non è semplice secondo me.
1: Ma guarda, la semplicità nasce dal riuscire ad essere se stessi senza essere influenzato da quello che può essere il giudizio, da quello che può essere magari la moda, quello che può essere magari il momento, perché comunque quando vivi un'emozione, se riesci a trasmettere almeno un pochino di quello che tu senti, allora a quel punto diventa facile. Mm-hmm. Certo che ti devi andare a trovare o arrampicarti sui vetri per poter dover per forza trasmettere o vivere una determinata cosa, allora diventa difficile. Invece certo, la facilità e la semplicità sta proprio nell'essere genuini, e io penso che il mio modo di esprimermi, sicuramente la genuinità e la voglia di tirar fuori se stessi c'è sempre.
0: Ecco, continua la collaborazione con Marco Elba, Kaito, insomma è una squadra che funziona.
1: Ma sicuramente lavorando assieme si diventa sempre più coesi, sempre più si guarda sempre di più nella stessa direzione, e quindi si riesce poi anche più facilmente ad arrivare al punto che ci siamo prefissati. Ecco, quindi veramente la squadra è una bella squadra, Adesso si sta rodando sempre di più, quindi ne vedremo delle belle.
0: Ecco, ne vedremo delle belle. Tu dal 2022 sei anche frontman degli Ottica, no? Una tribute band dedicata a Vasco Rossi. Com'è questa esperienza, soprattutto dal vivo, no? Che cosa ti porta questa esperienza?
1: Allora, è naturale che tutti i progetti che convergono e che sono paralleli a quello che può essere l'espressione musicale sono sempre dei progetti che portano ad avere una visione, no? Una visione diversa, una modalità diversa di esprimersi. Con gli Ottica è un percorso che funziona con appunto la modalità proprio live, ed è quello è il bello, no? È il bello, certo, proprio di ritrovarsi a unire le varie esperienze, le varie capacità e farle convergere poi in un'unica direzione, creando un effetto sperato, naturalmente piacevole.
0: Certo.
1: Ecco, questo qua invece gli piace andare in moto.
0: Gli piace andare in moto, l'abbiamo capito, gli piace anche fare rumore. Mi piace ricordare invece, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, la tua collaborazione con l'associazione Officine Buone, no? Portare la musica negli ospedali è una grande cosa che, oltre a offrire, sicuramente ti restituisce delle grandi emozioni.
1: Assolutamente, più quello che raccogliamo noi rispetto a quello che riusciamo a dare, perché anche riuscire a dare pochissimo riesce ad ottenere veramente dei risultati incredibili sulle persone, ma soprattutto dentro di te, perché è come guardarsi allo specchio, ritrovarsi poi naturalmente nei tuoi momenti, quelli più magari difficili, no? E sapere che anche magari un po' di musica può essere un aiuto, una soluzione, un qualcosa che ti dà, come appunto abbiamo detto prima, leggerezza, e ti dà la possibilità di vivere anche per quell'oretta e mezza un qualcosa che nella tua quotidianità non trovi, e riuscire a dare, a regalare, a far sentire le persone vive, veramente penso che sia la cosa più bella. Che
0: assolutamente sì, sono pienamente d'accordo. Invece, tornando al tuo aspetto teatrale, televisivo, no? Hai interpretato tantissimi personaggi: Maria Callas, Mina, Celentano, Bobby Solo. Ecco, questo trasformismo che cosa arricchisce nella tua arte? Credo che in qualche modo arricchisca anche poi le tue performance live come musicista.
1: Beh, come quando ti metti in un mare, no? di emozioni e di cose, è normale che cerchi di cogliere il bello in ogni cosa, che in ogni esperienza che tu vivi. Quindi quando entri nella parte di quell'artista, prendere le parti magari di migliori, quelle più riconoscibili, quelle che lo identificano, e farle diventare un po' tue, no? E poi qualcosa ti rimane anche dentro. È come la carta assorbente, qualcosa
0: rimane sempre.
1: E quindi è una cosa bella. Guarda, devo dire che nell'ultimo periodo queste esperienze variegate, come vedi, no? Hanno tante sfumature, tante sfaccettature, queste collaborazioni con gli artisti, con i musicisti, per dire anche le copertine delle ultime canzoni sono sempre un po' il cartellino da visita, il bigliettino da visita, no? Della canzone. E infatti Simone Ornaghi è spettacolare anche lui, riesce sempre a cogliere in un fotogramma l'essenza del pezzo. E poi la musica, l'arrangiamento, cioè, sono tutte piccole parti belle, prese da persone eccezionali, e che riescono a dare quell'eccezionalità all'interno poi di tutto l'insieme del progetto e del lavoro.
0: Certo, adesso il pubblico è anche esigente, ed è quando c'è uno spettacolo completo dove c'è la musica, la performance, insomma il pubblico ama queste cose, no? Credo che tu te ne sia accorto.
1: Assolutamente sì, anche perché poi avendo vissuto momenti bui, no? Mi ricordo anche il periodo passato non troppo tempo fa.
0: Forse ce ne siamo portato. Dimenticati, ecco quello.
1: Sì, però bisogna ricordarsi che come quando andiamo agli ospedali c'è chi sta sempre
0: peggio.
1: Un po' peggio di noi, e che magari noi possiamo fare qualcosa anche per loro. E questa è secondo me la cosa più bella, perché se hai uno strumento utilizzarlo nella maniera giusta ti porta ad avere dei risultati eccezionali.
0: Certo.
1: E quindi perché non farlo, ecco.
0: Assolutamente sì, insomma, già ci hai detto che ci saranno tante cose, ci saranno cose a breve scadenza, oppure lascerai passare questa afosa e caldissima estate?
1: Sicuramente l'estate passerà tra dei colpi ben precisi, boom, boom, bam, che è il movimento, io mi sono immaginato il movimento dei fianchi che fanno appunto girare, ruotare l'hula hoop, no?
0: Ecco.
1: Proprio questo boom, boom, bam che si muove a ritmo di musica, e così nasce il titolo, visto che me l'avevi chiesto prima.
0: Sì. Beh, è una bellissima immagine che ci fa molto piacere, ecco, immaginarla e vederla, sicuramente sì. E allora ve lo ricordo, il singolo di Franco Misso si intitola Bim Bum Bam, un brano che conferma la versatilità di un artista capace di passare con tanta naturalezza dalla musica al teatro, dalla televisione all'impegno civile, senza mai perdere il piacere di stare vicino alla gente, vicino al pubblico. Grazie Frank di essere stato ancora una volta con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie a voi, ringrazio il pubblico, ringrazio gli ascoltatori, ringrazio la radio e tutte le persone che ci danno la possibilità di poterci esprimere e poter arrivare anche dove magari neanche ci immaginiamo, quindi certo. Davvero.
0: Grazie, grazie Frank, ancora. Buona estate, alla prossima, grazie.
1: Anche a voi, un'estate buona a tutti quanti.
0: Ciao Frank, ciao.
1: Ciao. Ciao.

Pam di Franco Misso, si conclude anche questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Anche oggi abbiamo avuto il piacere di incontrare artisti che con sensibilità e personalità diverse ci hanno accompagnato in un viaggio ricco di emozioni, storie e musica. Abbiamo aperto la trasmissione con Alice Allison che, attraverso Narciso Depresso, ci ha raccontato il coraggio di guardare dentro se stessi, trasformando il dolore e la fragilità in un percorso di consapevolezza e rinascita. Successivamente abbiamo respirato tutta la vitalità dell'estate insieme a Franco Misso, che con Bim Bum Bam ci ha regalato un concentrato di ritmo, energia e voglia di stare insieme, ricordandoci quanto la musica abbia il potere di unire le persone e creare momenti di condivisione. Due progetti differenti, due modi di raccontare la realtà, ma la stessa passione per la musica e la stessa voglia di arrivare al cuore del pubblico. Ed è proprio questa la missione di Suoni all'Alba: dare spazio agli artisti, raccontare i loro percorsi e offrire ai nostri ascoltatori l'opportunità di scoprire ogni settimana nuove canzoni, nuove emozioni e nuovi talenti. Un grazie sincero ai nostri ospiti e grazie a voi ascoltatori che ogni settimana continuate a seguirci con affetto e con curiosità. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do al prossimo appuntamento di Suoni all'Alba e mi raccomando, cercate la musica che vi emoziona, quella che vi fa riflettere, sorridere e sognare, perché ogni canzone può lasciare un segno e diventare parte della colonna sonora della nostra vita. Suoni all'Alba, dove ogni nota racconta una storia e ogni artista trova la sua voce. Grazie per essere stati con noi, buona musica e a risentirci molto molto presto.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: E chiudiamo la puntata di oggi con un progetto che sceglie di raccontare le emozioni attraverso immagini, simboli e suggestioni, lasciando spazio all'immaginazione di chi ascolta. I nostri ultimi ospiti sono i coniugi Orsini, il duo formato dal cantautore Luca Orsini e dal pianista Marco Bassi, che torna sulla scena con Sergio, un brano capace di fondere elettronica, canzone d'autore e un racconto sospeso tra ironia, malinconia e riflessione. Al centro della canzone c'è un misterioso tesoro lasciato da Sergio, un elemento che non viene mai spiegato apertamente e che diventa metafora della parte più autentica, istintiva e fragile che ognuno di noi custodisce dentro di sé. Una scrittura raffinata che non offre risposte immediate, ma invita l'ascoltatore a costruire un proprio significato, trasformando ogni ascolto in una esperienza diversa. Con noi al telefono Luca Orsini dei coniugi Orsini. Ciao Luca, benvenuto.
2: Ciao, grazie, bentrovati a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.
1: Grazie a te. Parliamo di questo singolo, Sergio, una canzone Che lascia volutamente molte domande aperte. Come nasce questo racconto, proprio questo racconto così particolare?
2: Ma nasce da un giro d'accordi, in questo caso, qui è andata prima la musica sicuramente e poi dalla volontà di fare quello che hai veramente ben descritto poco fa, cioè di lasciare aperte, no, le possibilità di crearsi delle immagini personali agli ascoltatori. È tutto qua.
1: Ecco, sì, infatti proprio il brano non viene mai, no, spiegato che cosa sia realmente il tesoro di Sergio, no? Quindi si lascia questo spazio all'immaginazione di chi ascolta. Ma questo personaggio di Sergio sembra diventare quasi una figura simbolica, no? Esiste davvero oppure è una immaginazione o è qualcosa di più universale?
2: Lo è una figura che diventa simbolo. Credo che ognuno di noi abbia conosciuto un Sergio nella propria vita. Il Sergio è appunto la parte razionale di noi, magari siamo stati proprio noi i Sergi di qualcun altro.
1: Sì.
2: Sergio è quello. È una canzone che parla anche un po' di nostalgia, no?
1: Uh-huh.
2: È una canzone che guarda un po' al passato e dice: guarda, quello ero io, ero Sergio, adesso non sono più Sergio.
1: Certo.
2: Però mi manca.
1: Mm-hmm.
2: È tutto lì.
1: È tutto lì. Avete scelto anche un'altra immagine, un altro scenario simbolico all'interno della canzone, e compare il Gran Sasso, no? Un luogo che ha un forte valore evocativo. Come mai avete scelto proprio questo scenario?
2: Ma io sono di Ascoli Piceno, quindi la provincia che confina, delle Marche, che confina con l'Abruzzo. Il coniuge Bassi è invece completamente abruzzese, essendo di Vasto, anche se da Vasto non si vede il Gran Sasso, ma da Ascoli si vede bene.
1: Certo.
2: È un luogo che frequento ogni tanto perché mi piace camminarci e poi volevo un po' omaggiare il coniuge abruzzese.
1: Mm-hmm.
2: È un po', ecco, immaginare un luogo in cui uno può andare e rilassarsi veramente e cercare di trovare il proprio Sergio.
1: Certo. Ecco, non so se da Vasto si vede il Gran Sasso, però sicuramente se ne sente l'influenza, se ne sente, lo metto tra virgolette, il profumo di un posto meraviglioso. Musicalmente il brano si distingue per l'uso che fate importante dei sintetizzatori e anche di una lunga introduzione strumentale. Ecco, come siete riusciti a costruire questa atmosfera che in fondo sembra anche cinematografica?
2: Siamo partiti dalla mia canzone nuda e cruda che ho presentato al coniuge Marco Bassi, che saluto, e lui è un pianista. E quindi la famiglia di Trago con gli strumenti, quei tasti bianchi e neri, ha molti synth, e quindi è stato semplice poi muoversi su quella direzione. Il fatto che ci sia questa lunga introduzione deriva proprio da questo. Siamo partiti quindi dagli accordi, abbiamo poi introdotto una ritmica che all'inizio era una ritmica afro, sulla quale poi si muovono queste linee melodiche e questi suoni che sono un po' diciamo datati, però spiacciono. Mm-hmm. E quindi è proprio questo, è stato un percorso anche piuttosto rapido, però molto ben ragionato.
1: Molto ben ragionato. Dopo alcuni anni di pausa siete tornati sicuramente con una nuova maturità artistica. Cosa è cambiato nel vostro modo di scrivere e produrre musica? Se è cambiato qualcosa?
2: Sicuramente per quanto mi riguarda sì, devo dire che noi coniugi non abbiamo mai divorziato realmente, perché anche se abbiamo poi intrapreso percorsi differenti, no? Io ho fatto le mie cose da solista e il coniuge anche, no? Lui è stato poi il turnista di molti autori anche di rilevanza nazionale, però ci siamo sempre sentiti, io ho sempre condiviso col maestro le mie cose, ottenendo poi dei consigli o anche delle strigliate a volte, perché insomma lui è così, è un maestrino.
1: È un maestrino.
2: In tutto questo sì, sono cambiate le cose, ovviamente nel mio modo di scrivere sicuramente sono molto più attento al modo di scrivere i testi, spero che si noti, ecco, certo. Sì, sono cresciuto da quel punto di vista.
1: Ecco, come dicevi, Luca e Marco provengono da percorsi molto diversi, ma nello stesso tempo anche complementari, ma secondo me questa diversità poi rappresenta quella che è la ricchezza, no, del progetto Coniugi Orsini. Sono le diversità poi che fanno alla fine il concreto quando vengono messi insieme.
2: Sì, lo spero che sì, che poi da queste diversità, da queste anche comunanze di intenti, poi esca qualcosa di piacevole per chi ascolta.
1: Beh, voi nella vostra carriera avete comunque aperto dei concerti ad artisti come Bruno Risas, gli Area, i Quinto Rigo, no? Queste sono esperienze, sì, sì, poi che alla fine danno una bella botta nel percorso, no? Perché sono delle bellissime.

0: Marcello occupa nel vostro nuovo EP? Quale ruolo ha in questo lavoro?
1: Sergio è il secondo brano, uh-huh, in uscita, ed è il brano anni 80, direi, con quelle sonorità lì. È il brano meno ascoltabile tra i due che sono usciti. Il primo era Piero, perché appunto la prima l'introduzione, per esempio, lunga all'inizio, le fughe strumentali che ci sono nel centro del brano non sono certamente, cioè, in linea con quello che esce normalmente, no? Uh-huh. Però non ce ne ha fregato nulla, e così è, certo. e ci piace questa cosa. Quindi quello è il ruolo di Sergio. E poi ne usciranno altri. Posso anticipare che ogni brano avrà una sua cifra, piuttosto diversa l'una dall'altra, ecco. Sono tutti brani che sorprendono un pochino.
0: Ecco, ci sono anche dei concerti in vista?
1: Pensiamo, noi abbiamo un agente amico, che è Alessandro Piccioni, detto il Piccio, che si occupa della promozione dell'EP, si occuperà della promozione dell'EP, ma lo fa da molti anni, e immaginiamo che quando sarà uscito ancora più materiale cominceremo a promuoverlo nella penisola, ecco. Però non ci sono ad oggi delle date.
0: Insomma, un po' un passo alla volta, e con tanta riflessione, questo sicuramente fa bene. Sergio, questo è il singolo dei Coniugi Orsini, che confermano una cifra stilistica molto originale, fatta di una scrittura evocativa, di una ricerca sonora e una grande attenzione ai dettagli. È una canzone che non impone una sola interpretazione, ma invita ogni ascoltatore a interpretare un viaggio personale tra ricordi, tra simboli e significati nascosti, dimostrando come la musica possa ancora essere uno spazio di scoperta e di immaginazione. Io ringrazio Luca Orsini per essere stato qui con noi a Suoni
1: all'Alba. Grazie
0: Luca, noi ti aspettiamo per le prossime cose, noi siamo qui.
1: Va benissimo, disponibile.
0: Ciao Luca, alla prossima. Grazie, ciao.

E con le atmosfere evocative di Sergio, dei coniugi Orsini, si chiude anche questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo attraversato emozioni, paesaggi sonori e storie molto diverse tra loro, accomunate da un unico elemento: la voglia di raccontare qualcosa di autentico attraverso la musica. Abbiamo iniziato insieme ai Resta Vinvé con Mi vuoi bene o no. Abbiamo poi respirato tutta la vitalità dell'estate con Niccolò D'Agostino e infine con i coniugi Orsini siamo entrati in un racconto sospeso tra realtà e immaginazione con la loro canzone Sergio. Tre progetti diversi, tre identità artistiche ben definite e tre modi originali di raccontare il nostro tempo. Grazie ai nostri ospiti per aver condiviso con noi il loro talento, le loro esperienze e i loro nuovi progetti discografici e un grazie soprattutto a voi, ascoltatrici e ascoltatori, che ogni settimana ci seguite con entusiasmo e curiosità. Da Giulio Berghella è proprio tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba, dove continueremo a dare voce ai protagonisti della nuova musica italiana. Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Grazie per essere stati con noi, un caro saluto, buona musica e

0: come il mare.
1: Gianmarco Tamberi centra l'oro con la misura di 2,32, mentre Matteo Scioli è di bronzo saltando a 2,27, prima di rinunciare per un problema fisico dopo il primo errore a 2,30. Tra le notizie del giorno: Immobile si ritira, scelta difficile ma voglio stare con la mia famiglia. Ciro Immobile dice basta. L'attaccante italiano classe 1990 ha annunciato, insieme al Paris FC, la decisione di chiudere la sua carriera da calciatore professionista dopo 17 anni ai massimi livelli. Sport. Agli europei di nuoto bis d'oro Quadarella e bronzo 4% stile mista. Alla vigilia di Ferragosto l'Italnuoto si mette al collo altre due medaglie, un oro e un argento, portando il totale a 34. Simona Quadarella è la regina dei 1500 metri stile libero. Cambiamo argomento. Fisco, Salvini con la Lega al governo non ci sarà nessuna patrimoniale. La patrimoniale non ha alcun senso, finché la Lega sarà al governo non ci sarà nessuna tassa patrimoniale. Tra l'altro su quei soldi, su quegli immobili gli italiani hanno già pagato le tasse. Tra le notizie del giorno: 11 cadaveri in mare segnalati al largo coste libiche. 11 cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, stamane, sono stati avvistati in mare, al largo delle coste libiche, a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in area di responsabilità SAR libica. La segnalazione è giunta al Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera Italiana, da parte di un velivolo impiegato da una organizzazione non governativa. Cambiamo argomento. Terremoto in Colombia, la Farnesina approva un pacchetto di interventi umanitari. Su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, il viceministro Edmondo Cirielli ha autorizzato un pacchetto di iniziative umanitarie in risposta al violento terremoto che ha colpito la Colombia, con l'obiettivo di contribuire alla prima risposta all'emergenza e favorire la pronta ripresa socio-economica delle regioni colpite. Dall'estero. Cina, presenza di robot quadruplicata ai secondi World Humanoid Robot Games. La seconda edizione dei World Humanoid Robot Games, prossima al via, vedrà quadruplicare il numero di robot partecipanti rispetto all'edizione inaugurale dello scorso anno, come dichiarato ieri dagli organizzatori. L'evento, in programma a Pechino dal 22 al 26 agosto, ha attirato 666 squadre e 2056 robot provenienti da 16 paesi, ha spiegato Zhang Guangzi, direttore dell'Ufficio Municipale di Pechino per l'Economia e la Tecnologia dell'Informazione, durante una conferenza stampa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

E Andrea si è perso. Si è perso. E non sa tornare. E Andrea si è perso.

di bosco, contadino del regno, profilo francese.

già tutto previsto, fin da quando tu ballando

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tamberi oro e Scioli bronzo nell'alto agli europei. De Salo a medaglia nei 200. L'Italia conquista altre 3 medaglie agli europei di atletica in corso a Birmingham. 2 di queste arrivano nel salto in alto. Gianmarco Tamberi centra l'oro con la misura di 2,32, mentre Matteo Scioli è di bronzo saltando a 2,27, prima di rinunciare per un problema fisico dopo il primo errore a 2,30. Tra le notizie del giorno. Immobile si ritira, scelta difficile ma voglio stare con la mia famiglia. Ciro Immobile dice basta. L'attaccante italiano classe 1990 ha annunciato, insieme al Paris FC, la decisione di chiudere la sua carriera da calciatore professionista dopo 17 anni ai massimi livelli. Sport. Agli europei di nuoto bis d'oro quadarella e bronzo 4% stile mista. Alla vigilia di Ferragosto l'Italnuoto si mette al collo altre 2 medaglie, un oro e un argento, portando il totale a 34. Simona Quadarella è la regina dei 1500 metri stile libero. Cambiamo argomento. Fisco, Salvini con la Lega al governo non ci sarà nessuna patrimoniale. La patrimoniale non ha alcun senso, finché la Lega sarà al governo non ci sarà nessuna tassa patrimoniale. Tra l'altro su quei soldi, su quegli immobili gli italiani hanno già pagato le tasse. Tra le notizie del giorno. 11 cadaveri in mare segnalati al largo coste libiche. 11 cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, stamane, sono stati avvistati in mare, al largo delle coste libiche, a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in area di responsabilità SAR libica. La segnalazione è giunta al Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera Italiana, da parte di un velivolo impiegato da una organizzazione non governativa. Cambiamo argomento. Terremoto in Colombia, la Farnesina approva un pacchetto di interventi umanitari. Su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, il viceministro Edmondo Cirielli ha autorizzato un pacchetto di iniziative umanitarie in risposta al violento terremoto che ha colpito la Colombia, con l'obiettivo di contribuire alla prima risposta all'emergenza e favorire la pronta ripresa socio-economica delle regioni colpite. Dall'estero. Cina, presenza di robot quadruplicata ai secondi World Humanoid Robot Games. La seconda edizione dei World Humanoid Robot Games, prossima al via, vedrà quadruplicare il numero di robot partecipanti rispetto all'edizione inaugurale dello scorso anno, come dichiarato ieri dagli organizzatori. L'evento, in programma a Pechino dal 22 al 26 agosto, ha attirato 666 squadre e 2056 robot provenienti da 16 paesi, ha spiegato Zhang Guangzi, direttore dell'Ufficio Municipale di Pechino per l'Economia e la Tecnologia dell'Informazione, durante una conferenza stampa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tamberi oro e Scioli bronzo nell'alto agli europei. De Salo a medaglia nei 200. L'Italia conquista altre 3 medaglie agli europei di atletica in corso a Birmingham. 2 di queste arrivano nel salto in alto. Gianmarco Tamberi centra l'oro con la misura di 2,32, mentre Matteo Scioli è di bronzo saltando a 2,27, prima di rinunciare per un problema fisico dopo il primo errore a 2,30. Tra le notizie del giorno. Immobile si ritira, scelta difficile, ma voglio stare con la mia famiglia. Ciro Immobile dice basta. L'attaccante italiano classe 1990 ha annunciato, insieme al Paris FC, la decisione di chiudere la sua carriera da calciatore professionista dopo 17 anni ai massimi livelli. Sport. Agli europei di nuoto bis d'oro quadarella e bronzo 4% stile mista. Alla vigilia di Ferragosto l'Italnuoto si mette al collo altre 2 medaglie, un oro e un argento, portando il totale a 34. Simona Quadarella è la regina dei 1500 metri stile libero. Cambiamo argomento. Fisco, Salvini con la Lega al governo, non ci sarà nessuna patrimoniale. La patrimoniale non ha alcun senso, finché la Lega sarà al governo non ci sarà nessuna tassa patrimoniale. Tra l'altro su quei soldi, su quegli immobili gli italiani hanno già pagato le tasse. Tra le notizie del giorno. 11 cadaveri in mare segnalati al largo coste libiche. 11 cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, stamane, sono stati avvistati in mare, al largo delle coste libiche, a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in area di responsabilità SAR libica. La segnalazione è giunta al Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera Italiana, da parte di un velivolo impiegato da una organizzazione non governativa. Cambiamo argomento. Terremoto in Colombia, la Farnesina approva un pacchetto di interventi umanitari. Su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, il viceministro Edmondo Cirielli ha autorizzato un pacchetto di iniziative umanitarie in risposta al violento terremoto che ha colpito la Colombia, con l'obiettivo di contribuire alla prima risposta all'emergenza e favorire la pronta ripresa socio-economica delle regioni colpite. Dall'estero. Cina, presenza di robot quadruplicata ai secondi World Humanoid Robot Games. La seconda edizione dei World Humanoid Robot Games, prossima al via, vedrà quadruplicare il numero di robot partecipanti rispetto all'edizione inaugurale dello scorso anno, come dichiarato ieri dagli organizzatori. L'evento, in programma a Pechino dal 22 al 26 agosto, ha attirato 666 squadre e 2056 robot provenienti da 16 paesi, ha spiegato Zhang Guangzi, direttore dell'Ufficio Municipale di Pechino per l'Economia e la Tecnologia dell'Informazione, durante una conferenza stampa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Radio Delta. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

dopo va. Prendimi, non mi concedere nessuna replica alle tue fatalità. Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremerà. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori qualche cosa resterà.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tamberi oro e Scioli bronzo nell'alto agli europei. De Salo a medaglia nei 200. L'Italia conquista altre 3 medaglie agli europei di atletica in corso a Birmingham. 2 di queste arrivano nel salto in alto. Gianmarco Tamberi centra l'oro con la misura di 2,32, mentre Matteo Scioli è di bronzo saltando a 2,27, prima di rinunciare per un problema fisico dopo il primo errore a 2,30. Tra le notizie del giorno. Immobile si ritira, scelta difficile, ma voglio stare con la mia famiglia. Ciro Immobile dice basta. L'attaccante italiano classe 1990 ha annunciato, insieme al Paris FC, la decisione di chiudere la sua carriera da calciatore professionista dopo 17 anni ai massimi livelli. Sport. Agli europei di nuoto bis d'oro Quadarella e bronzo 4% stile mista. Alla vigilia di Ferragosto l'Italnuoto si mette al collo altre 2 medaglie, un oro e un argento, portando il totale a 34. Simona Quadarella è la regina dei 1500 metri stile libero. Cambiamo argomento. Fisco, Salvini con la Lega al governo, non ci sarà nessuna patrimoniale. La patrimoniale non ha alcun senso, finché la Lega sarà al governo non ci sarà nessuna tassa patrimoniale. Tra l'altro su quei soldi, su quegli immobili gli italiani hanno già pagato le tasse. Tra le notizie del giorno. 11 cadaveri in mare segnalati al largo coste libiche. 11 cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, stamane, sono stati avvistati in mare, al largo delle coste libiche, a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in area di responsabilità SAR libica. La segnalazione è giunta al Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera Italiana, da parte di un velivolo impiegato da una organizzazione non governativa. Cambiamo argomento. Terremoto in Colombia, la Farnesina approva un pacchetto di interventi umanitari. Su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, il viceministro Edmondo Cirielli ha autorizzato un pacchetto di iniziative umanitarie in risposta al violento terremoto che ha colpito la Colombia, con l'obiettivo di contribuire alla prima risposta all'emergenza e favorire la pronta ripresa socio-economica delle regioni colpite. Dall'estero. Cina, presenza di robot quadruplicata ai secondi World Humanoid Robot Games. La seconda edizione dei World Humanoid Robot Games, prossima al via, vedrà quadruplicare il numero di robot partecipanti rispetto all'edizione inaugurale dello scorso anno, come dichiarato ieri dagli organizzatori. L'evento, in programma a Pechino dal 22 al 26 agosto, ha attirato 666 squadre e 2056 robot provenienti da 16 paesi, ha spiegato Zhang Guangzi, direttore dell'Ufficio Municipale di Pechino per l'Economia e la Tecnologia dell'Informazione, durante una conferenza stampa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tamberi oro e Scioli bronzo nell'alto agli europei. De Salo a medaglia nei 200. L'Italia conquista altre 3 medaglie agli europei di atletica in corso a Birmingham. 2 di queste arrivano nel salto in alto. Gianmarco Tamberi centra l'oro con la misura di 2,32, mentre Matteo Scioli è di bronzo saltando a 2,27, prima di rinunciare per un problema fisico dopo il primo errore a 2,30. Tra le notizie del giorno. Immobile si ritira, scelta difficile, ma voglio stare con la mia famiglia. Ciro Immobile dice basta. L'attaccante italiano classe 1990 ha annunciato, insieme al Paris FC, la decisione di chiudere la sua carriera da calciatore professionista dopo 17 anni ai massimi livelli. Sport. Agli europei di nuoto bis d'oro Quadarella e bronzo 4% stile mista. Alla vigilia di Ferragosto l'Italnuoto si mette al collo altre 2 medaglie, un oro e un argento, portando il totale a 34. Simona Quadarella è la regina dei 1500 metri stile libero. Cambiamo argomento. Fisco, Salvini con la Lega al governo, non ci sarà nessuna patrimoniale. La patrimoniale non ha alcun senso, finché la Lega sarà al governo non ci sarà nessuna tassa patrimoniale. Tra l'altro su quei soldi, su quegli immobili gli italiani hanno già pagato le tasse. Tra le notizie del giorno. 11 cadaveri in mare segnalati al largo coste libiche. 11 cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, stamane, sono stati avvistati in mare, al largo delle coste libiche, a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in area di responsabilità SAR libica. La segnalazione è giunta al Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera Italiana, da parte di un velivolo impiegato da una organizzazione non governativa. Cambiamo argomento. Terremoto in Colombia, la Farnesina approva un pacchetto di interventi umanitari. Su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, il viceministro Edmondo Cirielli ha autorizzato un pacchetto di iniziative umanitarie in risposta al violento terremoto che ha colpito la Colombia, con l'obiettivo di contribuire alla prima risposta all'emergenza e favorire la pronta ripresa socio-economica delle regioni colpite. Dall'estero. Cina, presenza di robot quadruplicata ai secondi World Humanoid Robot Games. La seconda edizione dei World Humanoid Robot Games, prossima al via, vedrà quadruplicare il numero di robot partecipanti rispetto all'edizione inaugurale dello scorso anno, come dichiarato ieri dagli organizzatori. L'evento, in programma a Pechino dal 22 al 26 agosto, ha attirato 666 squadre e 2056 robot provenienti da 16 paesi, ha spiegato Zhang Guangzi, direttore dell'Ufficio Municipale di Pechino per l'Economia e la Tecnologia dell'Informazione, durante una conferenza stampa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Radio Delta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tamberi oro e Scioli bronzo nell'alto agli europei. De Salo a medaglia nei 200. L'Italia conquista altre 3 medaglie agli europei di atletica in corso a Birmingham. 2 di queste arrivano nel salto in alto. Gianmarco Tamberi centra l'oro con la misura di 2,32, mentre Matteo Scioli è di bronzo saltando a 2,27, prima di rinunciare per un problema fisico dopo il primo errore a 2,30. Tra le notizie del giorno. Immobile si ritira, scelta difficile ma voglio stare con la mia famiglia. Ciro Immobile dice basta. L'attaccante italiano classe 1990 ha annunciato, insieme al Paris FC, la decisione di chiudere la sua carriera da calciatore professionista dopo 17 anni ai massimi livelli. Sport. Agli europei di nuoto bis d'oro quadarella e bronzo 4% stile mista. Alla vigilia di Ferragosto l'Italnuoto si mette al collo altre 2 medaglie, un oro e un argento, portando il totale a 34. Simona Quadarella è la regina dei 1500 metri stile libero. Cambiamo argomento. Fisco, Salvini con la Lega al governo, non ci sarà nessuna patrimoniale. La patrimoniale non ha alcun senso, finché la Lega sarà al governo non ci sarà nessuna tassa patrimoniale. Tra l'altro su quei soldi, su quegli immobili gli italiani hanno già pagato le tasse. Tra le notizie del giorno. 11 cadaveri in mare segnalati al largo coste libiche. 11 cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, stamane, sono stati avvistati in mare, al largo delle coste libiche, a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in area di responsabilità SAR libica. La segnalazione è giunta al Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera Italiana, da parte di un velivolo impiegato da una organizzazione non governativa. Cambiamo argomento. Terremoto in Colombia, la Farnesina approva un pacchetto di interventi umanitari. Su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, il viceministro Edmondo Cirielli ha autorizzato un pacchetto di iniziative umanitarie in risposta al violento terremoto che ha colpito la Colombia, con l'obiettivo di contribuire alla prima risposta all'emergenza e favorire la pronta ripresa socio-economica delle regioni colpite. Dall'estero. Cina, presenza di robot quadruplicata ai secondi World Humanoid Robot Games. La seconda edizione dei World Humanoid Robot Games, prossima al via, vedrà quadruplicare il numero di robot partecipanti rispetto all'edizione inaugurale dello scorso anno, come dichiarato ieri dagli organizzatori. L'evento, in programma a Pechino dal 22 al 26 agosto, ha attirato 666 squadre e 2056 robot provenienti da 16 paesi, ha spiegato Zhang Guangzi, direttore dell'Ufficio Municipale di Pechino per l'Economia e la Tecnologia dell'Informazione, durante una conferenza stampa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: L'alta pressione subtropicale perde progressivamente terreno, lasciando spazio a un graduale incremento dell'instabilità sui rilievi. Nelle prossime ore, eccezion fatta per poche nubi ad alta quota sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma focolai temporaleschi via via più diffusi su Alpi e Appennini, con il rischio di rovesci anche violenti, capaci di spingersi fin sulle adiacenti aree pianeggianti settentrionali. Il tutto in un contesto di caldo ancora marcato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.

0: Buon vento!
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini

lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tamberi oro e Scioli bronzo nell'alto agli europei. De Salo a medaglia nei 200. L'Italia conquista altre 3 medaglie agli europei di atletica in corso a Birmingham. 2 di queste arrivano nel salto in alto. Gianmarco Tamberi centra l'oro con la misura di 2,32, mentre Matteo Scioli è di bronzo saltando a 2,27, prima di rinunciare per un problema fisico dopo il primo errore a 2,30. Tra le notizie del giorno. Immobile si ritira, scelta difficile, ma voglio stare con la mia famiglia. Ciro Immobile dice basta. L'attaccante italiano classe 1990 ha annunciato, insieme al Paris FC, la decisione di chiudere la sua carriera da calciatore professionista dopo 17 anni ai massimi livelli. Sport. Agli europei di nuoto bis d'oro quadarella e bronzo 4% stile mista. Alla vigilia di Ferragosto l'Italnuoto si mette al collo altre 2 medaglie, un oro e un argento, portando il totale a 34. Simona Quadarella è la regina dei 1500 metri stile libero. Cambiamo argomento. Fisco, Salvini con la Lega al governo, non ci sarà nessuna patrimoniale. La patrimoniale non ha alcun senso, finché la Lega sarà al governo non ci sarà nessuna tassa patrimoniale. Tra l'altro su quei soldi, su quegli immobili gli italiani hanno già pagato le tasse. Tra le notizie del giorno. 11 cadaveri in mare segnalati al largo coste libiche. 11 cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, stamane, sono stati avvistati in mare, al largo delle coste libiche, a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in area di responsabilità SAR libica. La segnalazione è giunta al Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera Italiana, da parte di un velivolo impiegato da una organizzazione non governativa. Cambiamo argomento. Terremoto in Colombia, la Farnesina approva un pacchetto di interventi umanitari. Su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, il viceministro Edmondo Cirielli ha autorizzato un pacchetto di iniziative umanitarie in risposta al violento terremoto che ha colpito la Colombia, con l'obiettivo di contribuire alla prima risposta all'emergenza e favorire la pronta ripresa socio-economica delle regioni colpite. Dall'estero. Cina, presenza di robot quadruplicata ai secondi World Humanoid Robot Games. La seconda edizione dei World Humanoid Robot Games, prossima al via, vedrà quadruplicare il numero di robot partecipanti rispetto all'edizione inaugurale dello scorso anno, come dichiarato ieri dagli organizzatori. L'evento, in programma a Pechino dal 22 al 26 agosto, ha attirato 666 squadre e 2056 robot provenienti da 16 paesi, ha spiegato Zhang Guangzi, direttore dell'Ufficio Municipale di Pechino per l'Economia e la Tecnologia dell'Informazione, durante una conferenza stampa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: L'alta pressione subtropicale perde progressivamente terreno, lasciando spazio a un graduale incremento dell'instabilità sui rilievi. Nelle prossime ore, eccezion fatta per poche nubi ad alta quota sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma focolai temporaleschi via via più diffusi su Alpi e Appennini, con il rischio di rovesci anche violenti, capaci di spingersi fin sulle adiacenti aree pianeggianti settentrionali. Il tutto in un contesto di caldo ancora marcato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero.

0: giovane.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Impresa Italia nel flag football, finale ai mondiali e pass per la 2028. Giornata storica per il flag football azzurro. L'Italia maschile dell'head coach Massimiliano Bonomo, infatti, si è qualificata per la finale, prima di sempre, ai mondiali di Düsseldorf, in Germania, ottenendo in un colpo solo anche il pass per i giochi di Los Angeles 2028, dove questa disciplina farà il proprio debutto a livello olimpico. Tra le notizie del giorno. Marcia e triplo, show Italia agli europei di atletica. È un'Italia spettacolare quella del penultimo giorno agli europei di atletica in corso a Birmingham. Dai trionfi mattutini nella marcia targati Stano e Fiorini nella maratona, passando per gli argenti di Fortunato e Miai e al bronzo di Cossì nella mezza maratona, fino all'oro di Diaz nel salto triplo, con il nuovo record italiano e una misura a 14 cm dal primato mondiale, a cui si aggiunge il bronzo di Dalla Valle. Cambiamo argomento. In Coppa Italia avanti Torino, Udinese e Venezia. 4 le partite dei 32esimi di finale di Coppa Italia disputate nel giorno di Ferragosto. Il Torino di Ignazio Abate supera di misura la Carrarese per 1-0 grazie alla rete di Giovanni Simeone al 9. Sport. Agli europei di nuoto oro Martinenghi nei 50 rana, quinta medaglia per Curtis. 1, 2, 3, 4. In 10 minuti, agli europei di nuoto in corso a Parigi l'Italia spara i suoi colpi e va sempre a segno. Tra le notizie del giorno. Notte di attacchi, missili balistici su Kiev e pioggia di droni su Mosca. Notte di attacchi tra Kiev e Mosca. I combattimenti a lungo raggio tra Russia e Ucraina si sono intensificati. Cambiamo argomento. Immobile si ritira, scelta difficile ma voglio stare con la mia famiglia. Ciro Immobile dice basta. L'attaccante italiano classe 1990 ha annunciato, insieme al Paris FC, la decisione di chiudere la sua carriera da calciatore professionista dopo 17 anni ai massimi livelli. Dal mondo dello sport. Agli europei di nuoto bis d'oro quadarella e bronzo 4% stile mista. Alla vigilia di Ferragosto l'Italnuoto si mette al collo altre due medaglie, un oro e un argento, portando il totale a 34. Simona Quadarella è la regina dei 1500 metri stile libero. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: L'alta pressione subtropicale perde progressivamente terreno, lasciando spazio a un graduale incremento dell'instabilità sui rilievi. Nelle prossime ore, eccezion fatta per poche nubi ad alta quota sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma focolai temporaleschi via via più diffusi su Alpi e Appennini, con il rischio di rovesci anche violenti, capaci di spingersi fin sulle adiacenti aree pianeggianti settentrionali. Il tutto in un contesto di caldo ancora marcato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Impresa Italia nel flag football, finale ai mondiali e pass per la 2028. Giornata storica per il flag football azzurro. L'Italia maschile dell'head coach Massimiliano Bonomo, infatti, si è qualificata per la finale, prima di sempre, ai mondiali di Düsseldorf, in Germania, ottenendo in un colpo solo anche il pass per i giochi di Los Angeles 2028, dove questa disciplina farà il proprio debutto a livello olimpico. Tra le notizie del giorno. Marcia e triplo, show Italia agli europei di atletica. È un'Italia spettacolare quella del penultimo giorno agli europei di atletica in corso a Birmingham. Dai trionfi mattutini nella marcia targati Stano e Fiorini nella maratona, passando per gli argenti di Fortunato e Miai e al bronzo di Cossi nella mezza maratona, fino all'oro di Diaz nel salto triplo, con il nuovo record italiano e una misura a 14 cm dal primato mondiale, a cui si aggiunge il bronzo di Dalla Valle. Cambiamo argomento. In Coppa Italia avanti Torino, Udinese e Venezia. 4 le partite dei 32esimi di finale di Coppa Italia disputate nel giorno di Ferragosto. Il Torino di Ignazio Abate supera di misura la Carrarese per 1-0 grazie alla rete di Giovanni Simeone al 9. Sport. Agli europei di nuoto oro Martinenghi nei 50 rana, quinta medaglia per Curtis. 1, 2, 3, 4. In 10 minuti, agli europei di nuoto in corso a Parigi l'Italia spara i suoi colpi e va sempre a segno. Tra le notizie del giorno. Notte di attacchi, missili balistici su Kiev e pioggia di droni su Mosca. Notte di attacchi tra Kiev e Mosca. I combattimenti a lungo raggio tra Russia e Ucraina si sono intensificati. Cambiamo argomento. Immobile si ritira scelta difficile ma voglio stare con la mia famiglia. Ciro Immobile dice basta. L'attaccante italiano classe 1990 ha annunciato, insieme al Paris FC, la decisione di chiudere la sua carriera da calciatore professionista dopo 17 anni ai massimi livelli. Dal mondo dello sport. Agli europei di nuoto bis d'oro quadarella e bronzo 4% stile mista. Alla vigilia di Ferragosto l'Italnuoto si mette al collo altre due medaglie, un oro e un argento, portando il totale a 34. Simona Quadarella è la regina dei 1500 metri stile libero. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: Delta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Delta. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

gesto non è vero e sento che in quel movimento io non c'ero. A volte mi soffermo e guardo il fumo di una sigaretta, la bocca resta aperta a fondo.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Riva argento nella maratona maschile agli europei. Azzurre seconde a squadre. Pietro Riva conquista la medaglia d'argento nella maratona maschile agli europei di atletica in corso a Birmingham. Decisivo per l'azzurro, già argento europeo nella mezza maratona e oro a squadre a Roma 2024. Un finale importante che gli permette di chiudere in 2:09:18, alle spalle soltanto del tedesco Amanal Petros, oro in 2:09:11, e davanti all'israeliano Gashaw Ayale, bronzo in 2:09:21. Tra le notizie del giorno. Furto al Mume di Messina, due tavole del politico abbandonate dai ladri. Il colpo al Mume di Messina avrebbe potuto provocare una perdita ancora più grave per il patrimonio artistico della città. Due delle sei opere prese di mira dai ladri sono state infatti recuperate nella serata di ieri, dopo essere state abbandonate sul muretto esterno del museo, lungo Viale della Libertà. Cambiamo argomento. Scossa di terremoto di magnitudo 3,7 in provincia Massa e Carrara, nessun danno. Scossa di terremoto poco prima delle 6 di questa mattina registrata nel territorio comunale di Fosdinovo, in provincia di Massa e Carrara. La magnitudo registrata è di 3,7 e al momento non vengono segnalati danni a cose o persone. Tra le notizie del giorno. Impresa Italia nel flag football, finale ai mondiali e pass per la 2028. Giornata storica per il flag football azzurro. L'Italia maschile dell'head coach Massimiliano Bonomo, infatti, si è qualificata per la finale, prima di sempre, ai mondiali di Düsseldorf, in Germania, ottenendo in un colpo solo anche il pass per i giochi di Los Angeles 2028, dove questa disciplina farà il proprio debutto a livello olimpico. Cambiamo argomento. In Coppa Italia avanti Torino, Udinese e Venezia. Quattro le partite dei 32esimi di finale di Coppa Italia disputate nel giorno di Ferragosto. Il Torino di Ignazio Abate supera di misura la Carrarese per 1-0 grazie alla rete di Giovanni Simeone al 9. Sport. Agli europei di nuoto oro Martinenghi nei 50 rana, quinta medaglia per Curtis. 1, 2, 3, 4. In 10 minuti, agli europei di nuoto in corso a Parigi l'Italia spara i suoi colpi e va sempre a segno. Tra le notizie del giorno. Notte di attacchi, missili balistici su Kiev e pioggia di droni su Mosca. Notte di attacchi tra Kiev e Mosca. I combattimenti a lungo raggio tra Russia e Ucraina si sono intensificati. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio Delta.

Ed eccoci nella seconda puntata della settimana di On Air. Cari amici, bentornati a tutti quanti voi. Quest'oggi abbiamo grosse novità, qualcosina di emergente della puntata scorsa, ma poi abbiamo i Bon Jovi, Journey, Lionel Richie, Queen, che più ne ha più ne metta. Incominciamo subito.

Partiamo con il brano della settimana, facciamo un salto nel 1992 con Bed of Roses dei Bon Jovi, una power ballad intensa e romantica tipica dello stile dei Bon Jovi nei primi anni 90. La canzone parla di amore, rimorso e desiderio di redenzione con un crescendo emotivo che unisce pianoforte, chitarra elettrica e cori. Per mesi è stata uno dei brani più passati in radio, entrando a pieno titolo tra le ballate rock più amate del decennio. Ancora oggi viene trasmessa regolarmente, cantata ai concerti della band.

Julia Regain con Star, il nuovo singolo nasce dalla collaborazione tra Julia Regain e Dani, già insieme in precedenti produzioni come My Memories e We Are Color. Stars è un inno alla connessione universale, un invito a riscoprire la nostra natura di Star Seed, figli delle stelle capaci di portare luce, creatività ed empatia nel mondo.

Open Arms dei Journey, una power ballad romantica costruita attorno a chitarre limpide e la voce emotiva di Steve Perry. Il brano trasmette un profondo sentimento di vulnerabilità e speranza nel potere dell'amore. Per decenni è stato un punto fisso delle playlist nostalgiche grazie alla sua melodia universale che parla direttamente al cuore.

Lionel Rich con Hello, brano romantico e struggente che ha conquistato le classifiche mondiali. Siamo nel 1994. La voce calda e velutata di Lionel Rich si unisce ad un arrangiamento orchestrale che esalta il tema dell'amore non corrisposto. Il celebre videoclip con la studentessa ceca che scolpisce il volto del cantante ha contribuito alla sua fama. Le radio hanno trasmesso Hello senza sosta negli anni 80, facendone una colonna sonora di amori e nostalgie.

ed è il momento di Nigra con Sud America, nuovo singolo dei Nigra estratto dal secondo album A Piedi Nudi. Musicalmente Sud America prosegue l'esplorazione sonora del disco, un incontro tra rock acustico, influenze latine e ritmo mediterraneo, frutto del lavoro collettivo di Luciano Amodeo, Pasquale Caracciolo e Felice Christian Gangeri, con la prestigiosa produzione artistica di Daniele Grasso.

0: 33%, 5 lingue coloniali, soltanto 2 non europee.
1: Non gli abbiamo lasciato niente.
2: Questo sole mi parla di te.
3: State ascoltando On Air con voi Daniele Dalmuto al microfono. Quest'oggi abbiamo delle novità del passato, qualcosina che abbiamo ascoltato la puntata precedente, ma soprattutto la cosa importante è la musica, la buona musica.

4 con Radio Gaga dei Queen, un brano che parla dell'evoluzione del medium radiofonico e del potere di unire le persone. Con un ritornello epico e sintetizzatori brillanti, è stato accolto come un manifesto nostalgico della radio, fu un successo planetario ed è rimasto a lungo in rotazione, diventando uno dei pezzi più iconici

Ed entriamo ora nel mondo dei Red Hot Chili Peppers del 1992 con Under the Bridge, una ballata toccante e profondamente personale che parla della solitudine e della dipendenza. La melodia riflessiva ha conquistato un vasto pubblico, portando la canzone a dominare le radio alternative pop rock dei primi anni 90, notoriamente già nella lista, ma ti assicuro che veramente rimane un simbolo imprescindibile.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Riva argento nella maratona maschile agli europei, azzurre seconde a squadre. Pietro Riva conquista la medaglia d'argento nella maratona maschile agli europei di atletica in corso a Birmingham. Decisivo per l'azzurro, già argento europeo nella mezza maratona e oro a squadre a Roma 2024. Un finale importante che gli permette di chiudere in 2:09:18, alle spalle soltanto del tedesco Amanal Petros, oro in 2:09:11, e davanti all'israeliano Gashaw Ayale, bronzo in 2:09:21. Tra le notizie del giorno. Furto al Mume di Messina, due tavole del politico abbandonate dai ladri. Il colpo al Mume di Messina avrebbe potuto provocare una perdita ancora più grave per il patrimonio artistico della città. Due delle sei opere prese di mira dai ladri sono state infatti recuperate nella serata di ieri, dopo essere state abbandonate sul muretto esterno del museo, lungo Viale della Libertà. Cambiamo argomento. Scossa di terremoto di magnitudo 3,7 in provincia Massa e Carrara, nessun danno. Scossa di terremoto poco prima delle 6 di questa mattina registrata nel territorio comunale di Fosdinovo, in provincia di Massa e Carrara. La magnitudo registrata è di 3,7, e al momento non vengono segnalati danni a cose o persone. Tra le notizie del giorno. Impresa Italia nel flag football, finale ai mondiali e pass per la 2028. Giornata storica per il flag football azzurro. L'Italia maschile dell'head coach Massimiliano Bonomo, infatti, si è qualificata per la finale, prima di sempre, ai mondiali di Düsseldorf, in Germania, ottenendo in un colpo solo anche il pass per i giochi di Los Angeles 2028, dove questa disciplina farà il proprio debutto a livello olimpico. Cambiamo argomento. In Coppa Italia avanti Torino, Udinese e Venezia. 4 le partite dei 32esimi di finale di Coppa Italia disputate nel giorno di Ferragosto. Il Torino di Ignazio Abate supera di misura la Carrarese per 1-0 grazie alla rete di Giovanni Simeone al 9. Sport. Agli europei di nuoto oro Martinenghi nei 50 rana, quinta medaglia per Curtis. 1, 2, 3, 4. In 10 minuti, agli europei di nuoto in corso a Parigi l'Italia spara i suoi colpi e va sempre a segno. Tra le notizie del giorno. Notte di attacchi, missili balistici su Kiev e pioggia di droni su Mosca. Notte di attacchi tra Kiev e Mosca. I combattimenti a lungo raggio tra Russia e Ucraina si sono intensificati. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

Robin William 1997 con Angel, è una ballata pop rock che ha lanciato Robbie Williams nella sua carriera solista. Si era appena staccato dai Take That. Angels unisce melodia semplice e parole profonde sul tema della protezione e della speranza. La voce intensa di Robbie ed il ritornello emotivo hanno trasformato il brano in un classico immediato. Alla fine degli anni 90 era uno dei pezzi più trasmessi nel radio in Europa e ancora oggi resta una delle canzoni più amate dal repertorio pop britannico.

Tears for Fear con Everybody Wants to Rule the World, 1985, un brano dalle sonorità sofisticate e malinconiche che affronta temi di potere e di instabilità con un ritornello immediato ed avvolgente. La produzione pulita e l'atmosfera sognante lo hanno reso uno dei pezzi più memorabili degli anni 80 e uno di quelli più trasmessi in radio.

E se avete dei consigli, volete ascoltare in particolare dei brani, perché non ce li suggerite ad onair@supermarketradio.it? Faremo noi la nostra ricerca sul web, faremo una breve descrizione del brano che ci avete chiesto e poi magari date anche il vostro nome, così vi salutiamo in diretta.

0: E si conclude la seconda puntata della settimana di On Air. Vi ricordo che su Amazon Music, Audible e TuneIn potrete riascoltarci, quindi le puntate vecchie, ma anche le puntate della settimana. Io vi mando un caloroso abbraccio, vi do appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!
1: Avete ascoltato On Air, appuntamento alla prossima settimana.

0: Tokio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Papa stop alle violenze contro i palestinesi in Cisgiordania. Diventano insopportabili le diseguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi figli e figlie di Dio. Lo ha detto Papa Leone all'Angelus recitato a Castel Gandolfo. Sport. Riva argento nella maratona maschile agli europei, azzurre seconde a squadre. Pietro Riva conquista la medaglia d'argento nella maratona maschile agli europei di atletica in corso a Birmingham. Decisivo per l'azzurro, già argento europeo nella mezza maratona e oro a squadre a Roma 2024. Un finale importante che gli permette di chiudere in 2:09:18, alle spalle soltanto del tedesco Amanal Petros, oro in 2:09:11. E davanti all'israeliano Gashaw Ayale, bronzo in 2:09:21. Tra le notizie del giorno. Furto al Mume di Messina, due tavole del politico abbandonate dai ladri. Il colpo al Mume di Messina avrebbe potuto provocare una perdita ancora più grave per il patrimonio artistico della città. Due delle sei opere prese di mira dai ladri sono state infatti recuperate nella serata di ieri, dopo essere state abbandonate sul muretto esterno del museo, lungo Viale della Libertà. Cambiamo argomento. Scossa di terremoto di magnitudo 3.7 in provincia Massa e Carrara, nessun danno. Scossa di terremoto poco prima delle 6 di questa mattina registrata nel territorio comunale di Fosdinovo, in provincia di Massa e Carrara. La magnitudo registrata è di 3.7, e al momento non vengono segnalati danni a cose o persone. Tra le notizie del giorno. Impresa Italia nel Flag Football, finale ai mondiali e pass per la 2028. Giornata storica per il Flag Football azzurro. L'Italia maschile dell'head coach Massimiliano Bonomo, infatti, si è qualificata per la finale, prima di sempre, ai mondiali di Düsseldorf, in Germania, ottenendo in un colpo solo anche il pass per i giochi di Los Angeles 2028, dove questa disciplina farà il proprio debutto a livello olimpico. Cambiamo argomento. In Coppa Italia avanti Torino, Udinese e Venezia. Quattro le partite dei 32esimi di finale di Coppa Italia disputate nel giorno di Ferragosto. Il Torino di Ignazio Abate supera di misura la Carrarese per 1-0 grazie alla rete di Giovanni Simeone al 9. Dal mondo dello sport. Agli europei di nuoto oro Martinenghi nei 50 rana, quinta medaglia per Curtis. 1, 2, 3, 4. In 10 minuti, agli europei di nuoto in corso a Parigi l'Italia spara i suoi colpi e va sempre a segno. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Papa stop alle violenze contro i palestinesi in Cisgiordania. Diventano insopportabili le diseguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi figli e figlie di Dio. Lo ha detto Papa Leone all'Angelus recitato a Castel Gandolfo. Sport. Riva argento nella maratona maschile agli europei, azzurre seconde a squadre. Pietro Riva conquista la medaglia d'argento nella maratona maschile agli europei di atletica in corso a Birmingham. Decisivo per l'azzurro, già argento europeo nella mezza maratona e oro a squadre a Roma 2024. Un finale importante che gli permette di chiudere in 2:09:18, alle spalle soltanto del tedesco Amanal Petros, oro in 2:09:11, e davanti all'israeliano Gashaw Ayale, bronzo in 2:09:21. Tra le notizie del giorno. Furto al Mume di Messina, due tavole del politico abbandonate dai ladri. Il colpo al Mume di Messina avrebbe potuto provocare una perdita ancora più grave per il patrimonio artistico della città. Due delle sei opere prese di mira dai ladri sono state infatti recuperate nella serata di ieri, dopo essere state abbandonate sul muretto esterno del museo, lungo Viale della Libertà. Cambiamo argomento. Scossa di terremoto di magnitudo 3.7 in provincia Massa e Carrara, nessun danno. Scossa di terremoto poco prima delle 6 di questa mattina registrata nel territorio comunale di Fosdinovo, in provincia di Massa e Carrara. La magnitudo registrata è di 3.7 e al momento non vengono segnalati danni a cose o persone. Tra le notizie del giorno. Impresa Italia nel Flag Football, finale ai mondiali e pass per la 2028. Giornata storica per il Flag Football azzurro. L'Italia maschile dell'head coach Massimiliano Bonomo, infatti, si è qualificata per la finale, prima di sempre, ai mondiali di Düsseldorf, in Germania, ottenendo in un colpo solo anche il pass per i giochi di Los Angeles 2028, dove questa disciplina farà il proprio debutto a livello olimpico. Cambiamo argomento. In Coppa Italia avanti Torino, Udinese e Venezia. Quattro le partite dei 32esimi di finale di Coppa Italia disputate nel giorno di Ferragosto. Il Torino di Ignazio Abate supera di misura la Carrarese per 1-0 grazie alla rete di Giovanni Simeone al 9. Dal mondo dello sport. Agli europei di nuoto oro Martinenghi nei 50 rana, quinta medaglia per Curtis. 1, 2, 3, 4. In 10 minuti, agli europei di nuoto in corso a Parigi l'Italia spara i suoi colpi e va sempre a segno. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Progressivo cedimento della bolla africana con un tempo via via più capriccioso in montagna. Nel corso del pomeriggio si faranno strada acquazzoni e temporali sparsi sul comparto alpino e sulla dorsale appenninica, con la possibilità di episodi di forte intensità in isolato sconfinamento sulle alte pianure del nord. Temperatura e afa rimarranno comunque elevate. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cielo stellato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina, celebrata a Ulumbuir la quarta giornata nazionale dell'ecologia. Ieri la Cina ha celebrato la sua quarta giornata nazionale dell'ecologia, con la cerimonia principale tenutasi a Ulumbuir, nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia interna. Durante la cerimonia, la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, che è il principale organo di pianificazione economica della Cina, ha illustrato le politiche relative all'economia circolare del paese. Tra le notizie del giorno. Papa stoppa le violenze contro i palestinesi in Cisgiordania. Diventano insopportabili le diseguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi figli e figlie di Dio. Lo ha detto Papa Leone all'Angelus recitato a Castel Gandolfo. Sport. Riva argento nella maratona maschile agli europei, azzurre seconde a squadre. Pietro Riva conquista la medaglia d'argento nella maratona maschile agli europei di atletica in corso a Birmingham. Decisivo per l'azzurro, già argento europeo nella mezza maratona e oro a squadre a Roma 2024.

0: 4. Un finale importante che gli permette di chiudere in 2H0918, alle spalle soltanto del tedesco Amanal Petros, oro in 2H0911, e davanti all'israeliano Gashaw Ayale, bronzo in 2H0921. Cambiamo argomento. Furto al Mume di Messina, due tavole del Polittico abbandonate dai ladri. Il colpo al Mume di Messina avrebbe potuto provocare una perdita ancora più grave per il patrimonio artistico della città. Due delle sei opere prese di mira dai ladri sono state infatti recuperate nella serata di ieri, dopo essere state abbandonate sul muretto esterno del museo, lungo Viale della Libertà. Tra le notizie del giorno. Scossa di terremoto di magnitudo 3.7 in provincia Massa e Carrara, nessun danno. Scossa di terremoto poco prima delle 6 di questa mattina registrata nel territorio comunale di Fosdinovo, in provincia di Massa e Carrara. La magnitudo registrata è di 3.7, e al momento non vengono segnalati danni a cose o persone. Cambiamo argomento. Impresa Italia nel flag football, finale ai mondiali e pass per la 2028. Giornata storica per il flag football azzurro. L'Italia maschile dell'head coach Massimiliano Bonomo, infatti, si è qualificata per la finale, prima di sempre, ai mondiali di Düsseldorf, in Germania, ottenendo in un colpo solo anche il pass per i giochi di Los Angeles 2028, dove questa disciplina farà il proprio debutto a livello olimpico. Tra le notizie del giorno. In Coppa Italia avanti Torino, Udinese e Venezia. 4 le partite dei 32esimi di finale di Coppa Italia disputate nel giorno di Ferragosto. Il Torino di Ignazio Abate supera di misura la Carrarese per 1-0 grazie alla rete di Giovanni Simeone al 9. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo in prevalenza stabile, qualche rovescio improvviso possibile solo al nord-ovest. Nella mattinata di domani nubi sparse al nord e sui rilievi centrale, qualche pioggia attesa sulle Alpi e in Liguria. In giornata tempo molto variabile ovunque, a tratti instabile, con temporali attesi soprattutto sull'arco alpino, al nord-est, Liguria di Levante e localmente sull'Appennino centrale. Temperature in graduale flessione a partire dalle regioni settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina, celebrata a Ulumbuir la quarta giornata nazionale dell'ecologia. Ieri la Cina ha celebrato la sua quarta giornata nazionale dell'ecologia, con la cerimonia principale tenutasi a Ulumbuir, nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia interna. Durante la cerimonia, la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, che è il principale organo di pianificazione economica della Cina, ha illustrato le politiche relative all'economia circolare del paese. Tra le notizie del giorno. Papa stoppa le violenze contro i palestinesi in Cisgiordania. Diventano insopportabili le diseguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi figli e figlie di Dio. Lo ha detto Papa Leone all'Angelus recitato a Castel Gandolfo. Sport. Riva Argento nella maratona maschile agli europei, azzurre seconde a squadre. Pietro Riva conquista la medaglia d'argento nella maratona maschile agli europei di atletica in corso a Birmingham. Decisivo per l'azzurro, già argento europeo nella mezza maratona e oro a squadre a Roma 2024. Un finale importante che gli permette di chiudere in 2:09:18, alle spalle soltanto del tedesco Amanal Petros, oro in 2:09:11, e davanti all'israeliano Gashau Ayale, bronzo in 2:09:21. Cambiamo argomento. Furto al Mume di Messina, due tavole del politico abbandonate dai ladri. Il colpo al Mume di Messina avrebbe potuto provocare una perdita ancora più grave per il patrimonio artistico della città. Due delle sei opere prese di mira dai ladri sono state infatti recuperate nella serata di ieri, dopo essere state abbandonate sul muretto esterno del museo, lungo Viale della Libertà. Tra le notizie del giorno. Scossa di terremoto di magnitudo 3.7 in provincia Massa e Carrara, nessun danno. Scossa di terremoto poco prima delle 6 di questa mattina registrata nel territorio comunale di Fosdinovo, in provincia di Massa e Carrara. La magnitudo registrata è di 3.7, e al momento non vengono segnalati danni a cose o persone. Cambiamo argomento. Impresa Italia nel Flag Football, finale ai mondiali e pass per la 2028. Giornata storica per il flag football azzurro. L'Italia maschile dell'head coach Massimiliano Bonomo, infatti, si è qualificata per la finale, prima di sempre, ai mondiali di Düsseldorf, in Germania, ottenendo in un colpo solo anche il pass per i giochi di Los Angeles 2028, dove questa disciplina farà il proprio debutto a livello olimpico. Tra le notizie del giorno. In Coppa Italia avanti Torino, Udinese e Venezia. Quattro le partite dei 32esimi di finale di Coppa Italia disputate nel giorno di Ferragosto. Il Torino di Ignazio Abate supera di misura la Carrarese per 1-0 grazie alla rete di Giovanni Simeone al 9. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali notturne, tempo in prevalenza stabile, qualche rovescio improvviso possibile solo al nord-ovest, nella mattinata di domani nubi sparse al nord e sui rilievi centrale, qualche pioggia attesa sulle Alpi e in Liguria. In giornata tempo molto variabile ovunque, a tratti instabile, con temporali attesi, soprattutto sull'arco alpino, al nord-est, Liguria di Levante e localmente sull'Appennino centrale. Temperature in graduale flessione a partire dalle regioni settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina, celebrata a Ulumbuir la quarta giornata nazionale dell'ecologia. Ieri la Cina ha celebrato la sua quarta giornata nazionale dell'ecologia, con la cerimonia principale tenutasi a Ulumbuir, nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia interna. Durante la cerimonia, la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, che è il principale organo di pianificazione economica della Cina, ha illustrato le politiche relative all'economia circolare del paese. Tra le notizie del giorno. Papa stoppa le violenze contro i palestinesi in Cisgiordania. Diventano insopportabili le diseguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi figli e figlie di Dio. Lo ha detto Papa Leone all'Angelus recitato a Castel Gandolfo. Sport. Riva Argento nella maratona maschile agli europei, azzurre seconde a squadre. Pietro Riva conquista la medaglia d'argento nella maratona maschile agli europei di atletica in corso a Birmingham. Decisivo per l'azzurro, già argento europeo nella mezza maratona e oro a squadre a Roma 2024. Un finale importante che gli permette di chiudere in 2:09:18, alle spalle soltanto del tedesco Amanal Petros, oro in 2:09:11, e davanti all'israeliano Gashaw Ayale, bronzo in 2:09:21. Cambiamo argomento. Furto al Mume di Messina, due tavole del politico abbandonate dai ladri. Il colpo al Mume di Messina avrebbe potuto provocare una perdita ancora più grave per il patrimonio artistico della città. Due delle sei opere prese di mira dai ladri sono state infatti recuperate nella serata di ieri, dopo essere state abbandonate sul muretto esterno del museo, lungo Viale della Libertà. Tra le notizie del giorno. Scossa di terremoto di magnitudo 3.7 in provincia Massa e Carrara, nessun danno. Scossa di terremoto poco prima delle 6 di questa mattina registrata nel territorio comunale di Fosdinovo, in provincia di Massa e Carrara. La magnitudo registrata è di 3.7, e al momento non vengono segnalati danni a cose o persone. Cambiamo argomento. Impresa Italia nel Flag Football, finale ai mondiali e pass per la 2028. Giornata storica per il Flag Football azzurro. L'Italia maschile dell'head coach Massimiliano Bonomo, infatti, si è qualificata per la finale, prima di sempre, ai mondiali di Düsseldorf, in Germania, ottenendo in un colpo solo anche il pass per i giochi di Los Angeles 2028, dove questa disciplina farà il proprio debutto a livello olimpico. Tra le notizie del giorno. In Coppa Italia avanti Torino, Udinese e Venezia. Quattro le partite dei 32esimi di finale di Coppa Italia disputate nel giorno di Ferragosto. Il Torino di Ignazio Abate supera di misura la Carrarese per 1-0 grazie alla rete di Giovanni Simeone al 9. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali notturne, tempo in prevalenza stabile, qualche rovescio improvviso possibile solo al nord-ovest, nella mattinata di domani nubi sparse al nord e sui rilievi centrale, qualche pioggia attesa sulle Alpi e in Liguria. In giornata tempo molto variabile ovunque, a tratti instabile, con temporali attesi, soprattutto sull'arco alpino, al nord-est, Liguria di Levante e localmente sull'Appennino centrale. Temperature in graduale flessione a partire dalle regioni settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia. The best music
0: in the city, yeah. Radio Delta.

0: Radio Delta.
1: È una notte in Italia che vedi questo taglio di luna, freddo come una lama qualunque e grande come la nostra fortuna, che è la fortuna di vivere adesso questo tempo sbandato, questa notte che corre il futuro che arriva chissà se a fiato. È una notte in Italia che vedi

la gente così diversa in quelle notti che non girano mai piano. Io qui ho un pallone da toccare col piede nel vento che tocca il mare. È tutta musica leggera, ma come vedi la dobbiamo cantare. È solo musica leggera.

questa notte che corre il futuro che viene a darci fiato. Questa notte che corre il futuro che viene, chissà se ha fiato.

Compare, compare, compare, compare, compare, compà. Pigliata va come pare piace, ma lasciate stare i femmini con le capigli ricci. Ogni riccio è un capriccio, lasciatele perdere, sono pericolose, va.

0: Radyo Delta.
1: Dün.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina, celebrata a Ulumbuir la quarta giornata nazionale dell'ecologia. Ieri la Cina ha celebrato la sua quarta giornata nazionale dell'ecologia, con la cerimonia principale tenutasi a Ulumbuir, nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia interna. Durante la cerimonia, la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, che è il principale organo di pianificazione economica della Cina, ha illustrato le politiche relative all'economia circolare del paese. Tra le notizie del giorno. Papa stop alle violenze contro i palestinesi in Cisgiordania. Diventano insopportabili le diseguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi figli e figlie di Dio. Lo ha detto Papa Leone all'Angelus recitato a Castel Gandolfo. Sport. Riva argento nella maratona maschile agli europei, azzurre seconde a squadre. Pietro Riva conquista la medaglia d'argento nella maratona maschile agli europei di atletica in corso a Birmingham. Decisivo per l'azzurro, già argento europeo nella mezza maratona e oro a squadre a Roma 2024. Un finale importante che gli permette di chiudere in 2:09:18, alle spalle soltanto del tedesco Amanal Petros, oro in 2:09:11, e davanti all'israeliano Gashaw Ayale, bronzo in 2:09:21. Cambiamo argomento. Furto al Mume di Messina, due tavole del politico abbandonate dai ladri. Il colpo al Mume di Messina avrebbe potuto provocare una perdita ancora più grave per il patrimonio artistico della città. Due delle sei opere prese di mira dai ladri sono state infatti recuperate nella serata di ieri, dopo essere state abbandonate sul muretto esterno del museo, lungo Viale della Libertà. Tra le notizie del giorno. Scossa di terremoto di magnitudo 3.7 in provincia Massa e Carrara, nessun danno. Scossa di terremoto poco prima delle 6 di questa mattina registrata nel territorio comunale di Fosdinovo, in provincia di Massa e Carrara. La magnitudo registrata è di 3.7, e al momento non vengono segnalati danni a cose o persone. Cambiamo argomento. Impresa Italia nel Flag Football, finale ai mondiali e pass per la 2028. Giornata storica per il Flag Football azzurro. L'Italia maschile dell'head coach Massimiliano Bonomo, infatti, si è qualificata per la finale, prima di sempre, ai mondiali di Düsseldorf, in Germania, ottenendo in un colpo solo anche il pass per i giochi di Los Angeles 2028, dove questa disciplina farà il proprio debutto a livello olimpico. Tra le notizie del giorno. In Coppa Italia avanti Torino, Udinese e Venezia. Quattro le partite dei 32esimi di finale di Coppa Italia disputate nel giorno di Ferragosto. Il Torino di Ignazio Abate supera di misura la Carrarese per 1-0 grazie alla rete di Giovanni Simeone al 9. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore quadro meteorologico tranquillo, salvo per locali e veloci rovesci sulle regioni di nord-ovest. Nella mattinata di domani annuvolamenti sparsi al settentrione sui rilievi del centro, associati a qualche pioggia lungo le zone alpine e sulla Liguria centrale. Nel corso della giornata il tempo si farà via via più instabile e capriccioso ovunque, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati soprattutto sulle Alpi, Triveneto, Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. I valori termici cominceranno a scendere a partire dalle regioni settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio Delta.

quando tornerai con la tua memoria fino a noi. Io credo neanche più ti chiederai chi sono e tu chi sei, ma ti basterà un disco ascoltato per la via. Sarà una storia lunga, una canzone, la storia tua, la mia.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Quadarella cala il tris d'oro, argento con rimpianto per Pilato e Ceccon. Una straordinaria Simona Quadarella cala il suo personale tris d'oro agli europei di nuoto che si stanno per concludere a Parigi. Dopo aver vinto 800 e 1500, la classe 1998 romana vince anche i 400 stile libero con il tempo di 4:01:34, nuovo record dei campionati, davanti alle tedesche Isabel Gose, argento in 4:02:41, e Maya Warner, bronzo in 4:03:43. Tra le notizie del giorno. La russa centrodestra avrà numeri per battere sinistra a prescindere da Vannacci. La stella polare della destra deve essere il bene dell'Italia. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nella tappa di Ragalna Catania di Bar Italia, iniziativa estiva di Fratelli d'Italia. Cambiamo argomento. Sport equestri, doppio podio per l'Italia del volteggio ai mondiali di Aachen. È festa in casa Italia ai mondiali di volteggio di Aachen, in Germania. Gli azzurri hanno conquistato due medaglie, un argento e un bronzo. Il primo podio è arrivato nel Pass des Dés, grazie a Rebecca Greggio e Davide Zanella. Dall'estero. Cina, celebrata a Ulumbuir la quarta giornata nazionale dell'ecologia. Ieri la Cina ha celebrato la sua quarta giornata nazionale dell'ecologia, con la cerimonia principale tenutasi a Ulumbuir, nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia interna. Durante la cerimonia, la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, che è il principale organo di pianificazione economica della Cina, ha illustrato le politiche relative all'economia circolare del paese. Tra le notizie del giorno. Papa stop alle violenze contro i palestinesi in Cisgiordania. Diventano insopportabili le diseguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi figli e figlie di Dio. Lo ha detto Papa Leone all'Angelus recitato a Castel Gandolfo. Sport. Riva argento nella maratona maschile agli europei, azzurre seconde a squadre. Pietro Riva conquista la medaglia d'argento nella maratona maschile agli europei di atletica in corso a Birmingham. Decisivo per l'azzurro, già argento europeo nella mezza maratona e oro a squadre a Roma 2024. Un finale importante che gli permette di chiudere in 2:09:18, alle spalle soltanto del tedesco Amanal Petros, oro in 2:09:11. E davanti all'israeliano Gashaw Ayale, bronzo in 2:09:21. Cambiamo argomento. Furto al Mume di Messina, due tavole del politico abbandonate dai ladri. Il colpo al Mume di Messina avrebbe potuto provocare una perdita ancora più grave per il patrimonio artistico della città. Due delle sei opere prese di mira dai ladri sono state infatti recuperate nella serata di ieri, dopo essere state abbandonate sul muretto esterno del museo, lungo Viale della Libertà. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore quadro meteorologico tranquillo, salvo per locali e veloci rovesci sulle regioni di nord-ovest. Nella mattinata di domani annuvolamenti sparsi al settentrione sui rilievi del centro, associati a qualche pioggia lungo le zone alpine e sulla Liguria centrale. Nel corso della giornata il tempo si farà via via più instabile e capriccioso ovunque, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati soprattutto sulle Alpi, Triveneto, Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. I valori termici cominceranno a scendere a partire dalle regioni settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio Delta.

fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza.

pago tutti. Fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe. E siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Quadarella cala il tris d'oro, argento con rimpianto per Pilato e Ceccon. Una straordinaria Simona Quadarella cala il suo personale tris d'oro agli europei di nuoto che si stanno per concludere a Parigi. Dopo aver vinto 800 e 1500, la classe 1998 romana vince anche i 400 stile libero con il tempo di 4:01 e 34, nuovo record dei campionati, davanti alle tedesche Isabel Gose, argento in 4:02 e 41, e Maya Warner, bronzo in 4:03 e 43. Tra le notizie del giorno. La russa centrodestra avrà numeri per battere sinistra a prescindere da Vannacci. La stella polare della destra deve essere il bene dell'Italia. Così il presidente

0: del Senato, Ignazio La Russa, nella tappa di Ragalna Catania di Bar Italia, iniziativa estiva di Fratelli d'Italia. Cambiamo argomento. Sport equestri, doppio podio per l'Italia del volteggio ai mondiali di Aachen. È festa in casa Italia ai mondiali di volteggio di Aachen, in Germania. Gli azzurri hanno conquistato due medaglie, un argento e un bronzo. Il primo podio è arrivato nel Pas de Deux, grazie a Rebecca Greggio e Davide Zanella. Dall'estero. Cina, celebrata a Ulumbuir la quarta giornata nazionale dell'ecologia. Ieri la Cina ha celebrato la sua quarta giornata nazionale dell'ecologia, con la cerimonia principale tenutasi a Ulumbuir, nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia interna. Durante la cerimonia, la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, che è il principale organo di pianificazione economica della Cina, ha illustrato le politiche relative all'economia circolare del paese. Tra le notizie del giorno. Papa stoppa le violenze contro i palestinesi in Cisgiordania. Diventano insopportabili le diseguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi figli e figlie di Dio. Lo ha detto Papa Leone all'Angelus recitato a Castel Gandolfo. Sport. Riva argento nella maratona maschile agli europei, azzurre seconde a squadre. Pietro Riva conquista la medaglia d'argento nella maratona maschile agli europei di atletica in corso a Birmingham. Decisivo per l'azzurro, già argento europeo nella mezza maratona e oro a squadre a Roma 2024. Un finale importante che gli permette di chiudere in 2:09:18, alle spalle soltanto del tedesco Amanal Petros, oro in 2:09:11, e davanti all'israeliano Gashau Ayale, bronzo in 2:09:21. Cambiamo argomento. Furto al Mume di Messina, due tavole del politico abbandonate dai ladri. Il colpo al Mume di Messina avrebbe potuto provocare una perdita ancora più grave per il patrimonio artistico della città. Due delle sei opere prese di mira dai ladri sono state infatti recuperate nella serata di ieri, dopo essere state abbandonate sul muretto esterno del museo, lungo Viale della Libertà. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore condizioni stabili, pur con la possibilità di qualche improvviso acquazzone al nord-ovest. Nella mattinata di domani copertura irregolare che interesserà il settentrione e la dorsale appenninica centrale, con isolate piogge attese tra le Alpi e il centro della Liguria. In giornata prevarrà uno scenario variabile e a tratti instabile, con temporali in accensione su gran parte dell'arco alpino, il nord-est, nel Levante Ligure e isolatamente sull'Appennino centrale. Temperature in progressivo calo a partire dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
2: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

chiedo scusa se parlo di Maria, non nel senso di un discorso, quello che mi viene. Non vorrei che si trattasse di una cosa mia,

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Ceuta, Parolin sul fenomeno migratorio serve un approccio comune / video. Certamente. Così all'Italpress il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, a margine della veglia di preghiera organizzata ad Aci Castello in occasione del nono centenario della traslazione delle reliquie di Sant'Agata, risponde alla domanda se il braccio di ferro tra Italia e Spagna sulla crisi di Ceuta rischi di minare l'Europa. Sport. Europei di nuoto, dalla 4% misti 2 argenti per l'Italia. L'Europeo di nuoto di Parigi si chiude con altri 2 argenti per l'Italia. Merito delle 2 staffette impegnate nella 4% misti. Tra le notizie del giorno. Quadarella cala il tris d'oro, argento con rimpianto per Pilato e Ceccon. Una straordinaria Simona Quadarella cala il suo personale tris d'oro agli europei di nuoto che si stanno per concludere a Parigi. Dopo aver vinto 800 e 1500, la classe 1998 romana vince anche i 400 stile libero con il tempo di 4:01:34, nuovo record dei campionati, davanti alle tedesche Isabel Gose, argento in 4:02:41, e Maya Werner, bronzo in 4:03:43. Cambiamo argomento. La russa centrodestra avrà numeri per battere sinistra a prescindere da Vannacci. La stella polare della destra deve essere il bene dell'Italia. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nella tappa di Ragalna Catania di Bar Italia, iniziativa estiva di Fratelli d'Italia. Tra le notizie del giorno. Sport equestri, doppio podio per l'Italia del volteggio ai mondiali di Aachen. È festa in casa Italia ai mondiali di volteggio di Aachen, in Germania. Gli azzurri hanno conquistato 2 medaglie, un argento e un bronzo. Il primo podio è arrivato nel Pas de Deux, grazie a Rebecca Greggio e Davide Zanella. Dall'estero. Cina, celebrata a Ulumbuir la 4ª giornata nazionale dell'ecologia. Ieri la Cina ha celebrato la sua 4ª giornata nazionale dell'ecologia, con la cerimonia principale tenutasi a Ulumbuir, nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia interna. Durante la cerimonia, la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, che è il principale organo di pianificazione economica della Cina, ha illustrato le politiche relative all'economia circolare del paese. Cambiamo argomento. Papa stop alle violenze contro i palestinesi in Cisgiordania. Diventano insopportabili le diseguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi figli e figlie di Dio. Lo ha detto Papa Leone all'Angelus recitato a Castel Gandolfo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore condizioni stabili, pur con la possibilità di qualche improvviso acquazzone al nord-ovest. Nella mattinata di domani copertura irregolare che interesserà il settentrione e la dorsale appenninica centrale, con isolate piogge tese tra le Alpi e il centro della Liguria. In giornata prevarrà uno scenario variabile e a tratti instabile, con temporali in accensione su gran parte dell'arco alpino al nord-est, nel Levante Ligure e isolatamente sull'Appennino centrale. Temperature in progressivo calo a partire dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.

0: e pensare un po' a voi.
1: La più
2: lontano, lontano,
1: io vi passo la mano
2: e vi saluto ancora un po'.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Ceuta, Parolin sul fenomeno migratorio serve un approccio comune / video. Certamente. Così all'Italpress il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, a margine della veglia di preghiera organizzata ad Aci Castello in occasione del nono centenario della traslazione delle reliquie di Sant'Agata, risponde alla domanda se il braccio di ferro tra Italia e Spagna sulla crisi di Ceuta rischi di minare l'Europa. Sport. Europei di nuoto, dalla 4% misti 2 argenti per l'Italia. L'Europeo di nuoto di Parigi si chiude con altri 2 argenti per l'Italia. Merito delle 2 staffette impegnate nella 4% misti. Tra le notizie del giorno. Quadarella cala il tris d'oro, argento con rimpianto per Pilato e Ceccon. Una straordinaria Simona Quadarella cala il suo personale tris d'oro agli europei di nuoto che si stanno per concludere a Parigi. Dopo aver vinto 800 e 1500, la classe 1998 romana vince anche i 400 stile libero con il tempo di 4:01:34, nuovo record dei campionati, davanti a

0: le tedesche Isabel Gose, argento in 4:02:41, e Maya Warner, bronzo in 4:03:43. Cambiamo argomento. La russa centrodestra avrà numeri per battere sinistra a prescindere da Vannacci. La stella polare della destra deve essere il bene dell'Italia. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nella tappa di Ragalna Catania di Bar Italia, iniziativa estiva di Fratelli d'Italia. Tra le notizie del giorno. Sport equestri, doppio podio per l'Italia del volteggio ai mondiali di Aachen. È festa in casa Italia ai mondiali di volteggio di Aachen, in Germania. Gli azzurri hanno conquistato due medaglie, un argento e un bronzo. Il primo podio è arrivato nel Pas de Deux, grazie a Rebecca Greggio e Davide Zanella. Dall'estero. Cina, celebrata a Ulumbuir la quarta giornata nazionale dell'ecologia. Ieri la Cina ha celebrato la sua quarta giornata nazionale dell'ecologia, con la cerimonia principale tenutasi a Ulumbuir, nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia interna. Durante la cerimonia, la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, che è il principale organo di pianificazione economica della Cina, ha illustrato le politiche relative all'economia circolare del paese. Cambiamo argomento. Papa stop alle violenze contro i palestinesi in Cisgiordania. Diventano insopportabili le diseguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi figli e figlie di Dio. Lo ha detto Papa Leone all'Angelus recitato a Castel Gandolfo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesce temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Lazio fuori a sorpresa in Coppa Italia. Avanti Genoa, Frosinone e Verona. La Coppa Italia regala sorprese e gol nei quattro match dei 32esimi di finale. Il risultato più clamoroso arriva dall'Olimpico, dove la Lazio di Gennaro Giattuso cade 2-0 contro il Mantova di Francesco Modesto e saluta subito la competizione. Tra le notizie del giorno. Japichino e 4x400 maschile d'oro agli europei di atletica. Due ori e un bronzo per chiudere in maniera trionfale gli europei di atletica a Birmingham. L'Italia vince il medagliere, 10-6-6, piazzando i due acuti vincenti in coda. Dall'estero. Ceuta, Parolin sul fenomeno migratorio serve un approccio comune / video. Certamente. Così all'Italpress il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, a margine della veglia di preghiera organizzata ad Aci Castello in occasione del 900° della traslazione delle reliquie di Sant'Agata, risponde alla domanda se il braccio di ferro tra Italia e Spagna sulla crisi di Ceuta rischi di minare l'Europa. Sport. Europei di nuoto, dalla 4x100 misti due argenti per l'Italia. L'Europeo di nuoto di Parigi si chiude con altri due argenti per l'Italia. Merito delle due staffette impegnate nella 4x100 misti. Cambiamo argomento. Quadarella cala il tris d'oro, argento con rimpianto per Pilato e Ceccon. Una straordinaria Simona Quadarella cala il suo personale tris d'oro agli europei di nuoto che si stanno per concludere a Parigi. Dopo aver vinto 800 e 1500, la classe 1998 romana vince anche i 400 stile libero con il tempo di 4:01:34, nuovo record dei campionati, davanti alle tedesche Isabel Gose, argento in 4:02:41, e Maya Warner, bronzo in 4:03:43. Tra le notizie del giorno. La russa centrodestra avrà numeri per battere sinistra a prescindere da Vannacci. La stella polare della destra deve essere il bene dell'Italia. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nella tappa di Ragalna Catania di Bar Italia, iniziativa estiva di Fratelli

0: Gioielli d'Italia. Cambiamo argomento. Sport equestri, doppio podio per l'Italia del volteggio ai mondiali di Aachen. È festa in casa Italia ai mondiali di volteggio di Aachen, in Germania. Gli azzurri hanno conquistato due medaglie, un argento e un bronzo. Il primo podio è arrivato nel Pass des Dés, grazie a Rebecca Greggio e Davide Zanella. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci e temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Lazio fuori a sorpresa in Coppa Italia. Avanti Genoa, Frosinone e Verona. La Coppa Italia regala sorprese e gol nei quattro match dei 32esimi di finale. Il risultato più clamoroso arriva dall'Olimpico, dove la Lazio di Gennaro Giattuso cade 2-0 contro il Mantova di Francesco Modesto e saluta subito la competizione. Tra le notizie del giorno. Japichino e 4x400 maschile d'oro agli europei di atletica. Due ori e un bronzo per chiudere in maniera trionfale gli europei di atletica a Birmingham. L'Italia vince il medagliere, 10-6-6, piazzando i due acuti vincenti in coda. Dall'estero. Ceuta, Parolin sul fenomeno migratorio serve un approccio comune / video. Certamente. Così ha l'Ital Press il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, a margine della veglia di preghiera organizzata ad Aci Castello in occasione del nono centenario della traslazione delle reliquie di Sant'Agata, risponde alla domanda se il braccio di ferro tra Italia e Spagna sulla crisi di Ceuta rischi di minare l'Europa. Sport. Europei di nuoto, dalla 4x100 misti due argenti per l'Italia. L'Europeo di nuoto di Parigi si chiude con altri due argenti per l'Italia. Merito delle due staffette impegnate nella 4x100 misti. Cambiamo argomento. Quadarella cala il tris d'oro, argento con rimpianto per Pilato e Ceccon. Una straordinaria Simona Quadarella cala il suo personale tris d'oro agli europei di nuoto che si stanno per concludere a Parigi. Dopo aver vinto 800 e 1500, la classe 1998 romana vince anche i 400 stile libero con il tempo di 4:01:34, nuovo record dei campionati, davanti alle tedesche Isabel Gose, argento in 4:02:41, e Maya Werner, bronzo in 4:03:43. Tra le notizie del giorno. La russa centrodestra avrà numeri per battere sinistra a prescindere da Vannacci. La stella polare della destra deve essere il bene dell'Italia. Così il presidente del Senato.